Giavüsch da Clodurì Bezzola. Minchatand lessa sfuandrar ant il plümatsch es giarpi sun tanter ils terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet da troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatand vulessa nascher sot una meldrinsaina.

La novitat. De Teresa Rüterseli. Negin veva detg nuot, e tutina ha ella fatg la curella tras vischnaunca. Da sproposit, a sproposit. Enzatgi ha pandiu ella vidil sen gron, e durant messa han enzaviu ponderà la causa.

0: Las novitats der RTR.
1: Candidatura di Spitaivla, Valerie Dittli vuol restare in la regenza del 101 Watt e la staffetta delle donne e il corrider Dominic Lobalu procurano per due ulteriori medaglie svizzere al campionato europeo d'atletica leva. Quando usa il tema, sotto la SIS, al microfono Urs Müller, BNG. Nel 101 Watt vuole la consigliera governativa Valerie Dittli candidare l'autor favre per una ulteriore periode d'uffici. Quai a ella dice invers la Gazzetta Le Matin Dimanche. Se sia partita, il Center ne sostegna a Bezia candidatura, ne sai a Bezia Klaus che la candidesce sco indipendente. Davart la candidatura de Dittli decide la base della partita lanciata da settembre, ci aggiunge sia

0: RTL Impuls.
1: Quant sovent pensas tu a tia carriera sco scolarina da primara? T'algordas a mod de tes prümdi da scola o l'ura del sius durant las pausas in plazza da scola? E pretens che pensa mincia di almain una iada a dix un magister o una magistra de mes tem da scola. Sia quai evidente manch, per exempel, ches un videl far quins, l'ura do de la vus de donna ladina cim scuta la mulain de set e ti la vets de va mai con quella rincla de cartinas coloridas in man. Mincia iada che vets un pullover feutra, pensa a donna Elisa, nostra chara magistra de cusir. Directe manch savura quell'aua de savun stifusa che no dovreven per fiotrar la lana de besche durant sias lecciuns. Che observ furmias che transportan a uoglias de bosche vers lur furmier, lura pensa a donna Gianna Bettina. Durant un mezzon ens vefna occupats a biologia culas furmias. Un otter mezzon culs aviuls. Qua dire la canna. E per finir, char sergian, pico suvent che fece alsbe alla cevata, pensa als examens de geometria in gio che no surfniven be un cinch nov sci una lingia no dera tratta perfetta manch guliva. Qua ce les dir, charas personas d'instruccion, stüb giai ad una bain ce ce vo giaivet e faivet durant vossas lecciuns. Ant ils ces de la scolares restaivet per vita durant.
0: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: Candidatura di Spitai vla Valerie Ditli vuol restare la regenza del Chantun Vat e la staffetta delle donne e il corrider Dominic Lobalu procuran per due ulteriori medaglie svizzere al campionati europei d'atletica leva. Quendus il tema sozza la set al microfono Urs Müller, Bienji. Nel Chantun Vat vuol la consigliera governativa Valerie Ditli candidare l'autor favre per una ulteriore periodi d'uscizi, qua è la decem vers la Gazzetta Le Matin dimanche. Se sia partita il Center na sostegna bezia candidatura, na saia bec Klaus che la candidesce sco indipendenta. Davart la candidatura da Ditli decide la base della partita lanciata da settembre a ciagiunda sia radunanza da delegats. O davanti già il presidi della partita raccomandà Ditli da Bitch, candidato da Nova Main. Valerie Ditli è già da Ditz un grande squetch politico per vedere se stil da manar di Spitaivel e per vedere una procedura corrente in connex con Maldiver d'Uffizi. Ditli refusesce tutte le rinfacces. In un medaglia del campionato europeo d'atletica leva a Birmingham, il corrider Dominic Lobalu ha guadagnato la medaglia d'argento sui 10 mm, qua in 27 minuti e 42 secondi. Malgrado che il

0: Las novitats der RTR.
1: Candidatura di Spitaivla a Valeri Ditli vuol restare in la regenza dal Chantun Vat. E la staffetta delle donne e del corrider Dominique Lobalu procurano per due ulteriori medaglie svizzere al campionato europeo di atletica leva. Qua in dusse tema sozza la soc al microfono Urs Müller. Bienvenuti. El Chantun Vat vuol la consigliera governativa Valeri Ditli candidar l'autre favre per una ulteriore periode d'uffici, quai è la decem vers la Gazzetta Le Matin Dimanche. Se sia partita il Center na sostegna bezia candidatura, na saia bec Klaus che la candidesce sco indipendenta. Da vart la candidatura da Ditli decide la base della partita lanciata da settembre, ci aggiunta sia radunanza da delegats. Or davanti al presidi della partita che raccomandà Ditli da Bic candidar da Nova Main. Valeri Ditli è già da Ditli su grand squetch politic per via da se stil da manar di Spitaivel e per via di una procedura corrente in connex con Maldiva d'Uffizi. Ella refusesce tutte le renfaces. In un momento del campionato europeo di atletica leva a Birmingham, il corrider Dominique Lobalu ha guadagnato la medaglia d'argento sul 10 mm, quai in 27 minuti e 42 secondi. Malgrado che il Nabic pudì difendersi il titolo davanti a Usons a Roma, e Lobalu sta fitch contento con sia prestazione.
2: Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden, was heute platt. Ja. Genieße den Moment. War sehr, sehr gut, aber der Rennen ist wirklich super. Ja, freut mich.
1: Campion europeo de Ventals Vidais Andreas Almgren e quaia moda souverana. Completa il podest al Franzos Jimmy Gressier. Jonas Rees, il secondo Schweizer nel final, e Vigny Ochavel. Era in la staffetta sur 4 giades 100 metri an las donne Schweizer scudegna.

0: Gna la cuorsa alla Gronda Britannia, bronze e alla Polonia. In tutto, le atlete e gli atleti svizzeri si uscrivono 7 medaglie al campionato europeo a Birmingham. Nagina medaglia nai per conto da per la grigiuna Annick Kaelin e il heptathlon, con in totale da 6.630 punti e la venida quarta. Sin la medaglia da bronzo, la finale manca 34 punti. Sventer la concorrenza, dice Kaelin.
1: Es ist sicher schade, dass jetzt auch nicht mehr reingelegen ist, aber trotzdem, mit so einer Punktzahl eigentlich musst du zufrieden sein und ja, zeigt einfach auch, was für ein Niveau das ich jetzt anfangen kann. Ja.
0: Nova Campionessa Europäica in il Heptathlon e l'Irlandaise Kate O'Connor. Quai avant las duas Hollandaises Emma Osterwegel e Sophie Doctor. E per finire anche il ballapè regionale per la squadra relegata da quei 97 alla nuova stagione della seconda Liga comincia con impari da Inedin Ordeifer contro Schan. Schloen Lion e Valpo Schiavo Calcio in l'ora 8.20 mesdì in azione.
2: La meteo.
0: L'avant mesdì è anche detto sulle lief, il sventer mesdì si forma nivels più spesso, lo cama in poi venire bletch. La temperatura massimale è tra 24 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR Vita e Greta.
3: C'è un senso della vita. E chi in sa cecenscata in eda a ci resta l'ora per adegnamadem, ni sa meida la risposta comincia nuova fase della vita. Asa Henry ci ho 27 anni e ci è da già professional mangia in della letteratura, il teatro, alla performanza, maneggia.
4: Io credo che è il slalom che si fa, il looping, forse che si fa un gran driver, ma fa forse piuttosto un po' rudiale intorno al senso della vita.
3: Perché ci la spiccia schiosa di mincia deda dan orientazione, c'è rola ci la situazione politica mondiale gioia, a perché ci asa Henry le speplanizzar la vita am fine antica vostra Italia, da chen filosofain nous oz, an veta e creta. E lanciata musicale da castora dat Nora Jones con Sunrise. Al microfono ci accompagna Andrina Caprez e una bella domenica, bel citerlez RTR.

0: RTR Vita e Creta.
1: La stad da Cajun da romper ora un po' di trot di Minchiadè. Forse non so spingere un po' di tempo per sa sezza, per fare una pausa e forse per sa facciantar con domande ci vengono scegliò un po' alla curta. Quel fu er Vita e Creta. Questa stad invita a persone giovani da filosofare sur di zen della vita. Giust questa è Asa Henry, che ha 27 anni e che è da già in Val d'Umnezia. Ed è da già professionale da Asa Henry in la letteratura, il teatro e la performance. E se as ovras vignan a degna puspe premiadas, Keston è su andò in premi svizzer da letteratura. Ken pizzis text da teater cui tetel Archiv. Ci tematisesha traumas surplesas generaziuns. Oz discurinza tantant vec an am prima lingia sur da la lavore las ovras, ma bagn nox lain saver da ple da la persona, Asa Henry. E per la trasparenza, durante la registrazione di discorsi di Suonda, Zaccata Asa Henry gista Canada. Per scriversi al lavoro da bachelor, combinò con fare un po' vacanze. Che è la ragione di l'acustica, tunga oz un po' oter, ci scegliò. Asa Henry, che occupa vox i momenti più fitti? Che è proprio i più importanti della vostra vita in momento?
2: Io credo momentaneo che sia in FLA, mia via, su entro studi e la vita professionale. Mi vi quella mi dà da poter essere sul di una istituzione, dan scever. Io ho organizzato tutto su se e un po'. Non è da mondo del futuro, c'è un. El drech liuk, c'è qualcosa letteratura, e col teatro, è proprio qualche oles, ni sceo, ascias e unga fans, c'è complet auto, sceo sentel, che son leva, c'è mein, neanche sci content, sco, fuspugi en forza. Ja, c'è da qua i orden.
1: Ma os in moment è schon, che la lavor creativa ci plai a voxi pi bagn.
2: Genau, ach mein schon la lavor creativa, aber io crei, c'è chi su cedia è halt è che è l'art anza fitch pia lavur de bureau magari va sind men che sono anche mein pitost einfach el home office wieder fa bureau wieder nien zemen kontenes wieder fa crowdfunding any fundraising per is projekt allo eile lavur kreativ ich mein pinche part da lentire lavur
1: besser allo schon en idea che ci facesse scudent in plan B.
2: Io sono in gran interesse wieder Christians, wieder lur Historias, wieder ja, ed io crei, also es wese dine epus spesse metre bonde do l'uvra el context social, also el so entweder el spital, ni el psichiatria, genau, also forse sono fece lo tutina su cui ne gai in escalazione da HF, ne scie ebbe mezz dine tours, quals vignen o da quel cantun, also el sein omisch dus lavur nel el spital nella Cira per qua vezzo con tutine sul new kun qua fech sco fon ed io crec che c'è che influenzesse mai tutine e on inizia che interessesse mai et che a creo einfach forza pibia sen direct che einfach lavur creativa per lavur creativa magari va sind wenn jeje fece consunt per mai sets klari was sind schon an on in public et influenzesse le forza e gli out sind in einer Mode nicht lauter, die auch so wenig vor zehn Jahren. Aber ich habe magari, man halt schon ein Feedback direkt nicht. Ich habe auch alle Tiere, eins gehört, in der Fede Tier der Christian, in der Fede Tier der Historie, so, es erlaubt, wenn sie in einem Moment gehen, vor zu Busch simpel bei uns.
1: Wuchs, wenn es mentioniert, schon in zehn, c'è per Wuchs in zehn della Vita, c'è da zehn, was a Vita?
2: Io credo che è una domanda che vuoi dire pure spunter final, ma non completa, ma io credo che è piuttosto in una puspa in fla pinches causas che daten sen, allora in una puspa in tras periodi di tempo, non in ampla buel, forza. Grazie con sonso con la situaziun politica mondiala eisi grad clau è per la generaziun giuvna gref de d'anfla sen, perché tut as eber sinds sin confrontaus con la crisi de clima, con genozids, con in clima da politica de recce che vengi dine pli ferms, ad quae zu co prene dins ad persoonis giuvnes creu in tic il flat de moral futura propi vesin sen, perché tut para schien e schien mo instabil creio. Et io creio che io provo ciò ne da navigar quals causas ca in cheo scol ma de moment. Also ebbe dat scol la situazione mondiale, ebbe dat tutta rama ne mia vita privata, ed la vita privata quet li ho a tutina mince crescione als il drec ed esser contents. Et a mi dat leo creio pinches causas Chiden, io entschied a fa curcin, io entschied ad emprender als noms de las flurs, de las jarves. Io crep, per esempio, qual data mi sen, che sa sco rim naquels, a fa te, ad prender, a sur londer, tutte quelle pinches causes che colligia mai col tren, forse, e sia cos ritm simples, keinen turn mai, forse, e gli ambiente. Aber du, è naturalmente, è il circolo di relazioni, di amici e di amici che accompagnano già da più di anni, perché si sono più vicini insieme, si sono anche in forza di prendere un cruscio in lauter, in un stato di tutto l'auto, di venire crescius, ad osso tutta nina, perché si sono più temi, si midden, e creo che bi, mi date mi zu coincende, forse già per in tono insieme vita.
1: Che scheisse, es gibt so viel Differentes, Chosses, an dieser Meide erst, gut, ich weiß, dort, so ein Time, bei der Bitte, den ich mal dem, ich depende der Situation. So, jetzt, fährst du den ja konkretisar, che ich ja just aus dem Moment, ich was in der Wette?
2: Also, schon, das ist so die Ort. Ja, krei, fährst du schon einfach in Fahr wie eine Wand, so kommt er in Ton. Quei forse busci in bisend la vita, aber io crei magari dati ed quasi snuck in salza co bu in pigron, ne scea. Ed io crei quai è ok, quei crei ho sbiars, leven bu minci di con in yei, ed us, ed oz, hurra. Ed io crei, de, che quai è ok, scinza magari forse in gino, kins, busci bia sen, forse. Aber forse eisi ecco, è sempre mein enega, einfach Esser. Aber ich so nicht gerade nicht mehr kannst es. Nein.
1: Et depende li zende la veta dat in se tschetschen skontanje?
2: Io crei per mei si pitost, also, io crei je, also per mei eisi in kontanjer, aber in kontanjer dat ac mein Esser content con qualche vai, also col Pauk, creo, pitost. Also, buk un quai de oda do. Also, buk io, creo, io entschied eher fa art, ne schie per zu consegni il feedback de dim public. Ed io creo, quai, per exemple, quai, weisch, cosa se fa en, quai funziona, a ce mai niang. Also, in sabu, bagdiasi u sen de la vita, kun duvra quasi adina il oda do. Ed io creo, usse kun schadade quai, et pitost zu co, che se tu mi dici, ah, già, ci trovo gli occhi, ma è proprio il mio MCT, ed è ciò che si faccia da mia sanità psichica, non è un contonger per me, non forse un contonger, forse piuttosto in un fla, non in cira, non in un prua o, che è in via lineare da A. Io ho un cibo della vita, io ho un contonger a lui, a quei staumi usen, also ich kriege piuttosto quei il slalom kins fa, des loopings, forse kins sto an gan scheiver, aber ins fa forse piuttosto in tic rudiales anturn al sen della vita.
1: Mm-hmm. Ja. Et sonst da far massa experiences per insomma scuvrecker kin?
2: Ja, mega. De, ich kriege
1: in sen della vita lo piuttosto in se c'è c'è scovra in se c'è c'è definisce sets?
2: Ok, dipende. Magari se la vita crea è einfach in una direzione tutta in una Und ich prende in andere wie tut dann in Anfreund lernen zu checken, wenn es meint, zu checken, zu ampeln. Aber ich habe auch gar nicht sentiment, ich sage, es ist eine Surprise, tut dann in. Aber ich kann natürlich mein Sand so gut an der Kolle der Monde, zu tun da, okay, ich habe einfach mal proprio il Sen, nur lässt auch ich, ich lässt auch fa. Aber ich kann so fokussieren, wie mir fitch sind, quai Sen präventen, in Sforze eben magari Iglis wie es Bulleines. Nun kann es einfach nur tut dann in. Forzen zu checken, wenn es Busch bezahlt. Und ich kann ja so nicht schicken, eben, ich habe mega bei Betracht, der war der Futur, ich lässt wie zu gehen im Plan, ich lässt wie. Ja, let's see, es geht tut funktionieren. Et ja, grei, ja, es geht auch sempre, dass du se prender auch de quelle Position, die du dienst, du kontrollierst. Et se lubie, man metzt dat forse in, wie ein Baus, wo proprio braucht, um quelle Narration de A a B, cioè, de la vita.
1: Wo gesetzt, Anzant, menziono ihr a meis ad a meis. C'è rola già in relazione se già anche un ex qui senda la vita?
2: Io credo che relazione eine Dine è in Brau noch in Samprender che ein forza è quel slogan noch in Ampla all Bibia so se set che in an forza un busse veo io credo che in prende den Knusche se set anche alter nicht in prende den Knusche se set in quella parte, che è forse buschi l'ors di tutto, ni kins, da io credo in relazione, sa, ven, ven, non avoni gli orden, kins, da quel kins, sto da quel tau. Ed io credo, per crescere, setz, ai quai già c'è meno il pibi che sa sabbia, ni quai che sto sabbia, per kins sa crescere, insomma, vedo scienza vitesse, relazione, lo stato in giardino, molen zu agen, brau, da risonanza, ni se, ad io credo scienza, che già, oh, ai, lo senter, Sascha Bianniev.
1: Wo die Gedecker kun oder Plätz chan so crasher an tras oters, ma chi kelz dinen irmitja tan den po avant i spi, weil chi mosas gut chan se setz. A chan steuer akzeptar geht.
2: Ja, jo krei. Jo krei irmitja kas stark und quai zu koni. Ja, in a kamerad, checka se beidje, schien spreng quella via, ni quella Perspektive sind sie selbst, die der sich schon besser lohnt. Aber ich glaube, das ist, dass man nicht mehr profitieren kann, statt ja nicht mehr zu prenden, weil er wisst, dann ist er. Aber jetzt weiß ich, boah, ich weiß ja, bitte schon mal, ah, ich weiß auch mal, mir auch sie so. Ah, ich weiß auch mal, bitte schau, qua ist Forza, fällt ja, qua ist Brüder, qua ist qua. Da ich glaube, ich bin das, was ist es selbst, oder differentes Perspektives, ein Pumo oder Atschna. Ich glaube, qua ist jeder Diener.
1: A medien se che vedi senda la vita schans avant ins ti mincia kerstiang moren sa kuras.
2: Ja, weil se ti meni sa schon influenzas in da zu ko ju in kontakt kun il muri. Ja, krei, kues koi bien pu sai, weil ki es ko e in te karin in rekudien che sin che ka aia che meni importante dins a che kent lesa che mein. De, a jo krei, si a le morsko partenari da dialog Ich meine, er dient in Dialog zu der Witte, glaube ich, der was. So der Il, der Kock, ja, lässt ein Buier raus. Der Kock, ja, lässt ein Fau in Wohnen. Ich glaube, er uns geht. Unfinished Business, glaube ich, ja.
1: Sie survenisse so in einer Diagnose, die weiß es, ein Galple, ein an der Weber. Sie, mit der sich geht ja, oder was eine Perspektive sich sehen der Witte?
2: In meinem Kass, glaube ich. Io crei luce bella che ho consone in in mara una voz ad in c'è vai o nuova vai o vivio e cosa vai o vivio e prendi sforzo ne vengo ai co vini il futuro d'esser ma ben piuttosto mi hai e porti in sforzo piuttosto il che ho co prendi in comiao c'è scienza una voz forse è de naturalmente è da modo da co in sets ad forse volere bla ni combattere incontro qua ne avrei okay, che chi mi da mince cast la perspettiva sul sen della vita
1: c'è vesa per na fegna meira si che fiso sia son song al plein on the waiver
2: io okay, credo io vi just in bureau ple io voles bezina belena Ja, ich glaube, tut alles Chaos, dass noch ins einfach zu erinnern, dass die Menschen, ah, ja, kein Fettchen lohnt zu kommen, kein Fettchen, kein Wien lohnt zu kommen. ni quai urten kins a forza giu sentiment kins astia buone sche fa quella scasa e per esempio dine giu sentiment che ai saltas nega buen bibia a rosa va un chit salta salsa per esempio e crai saltas bia salsa de e crede quai urten kins son aber è einfach forza bia sta zusammen quella jeut kins a buen
1: Asa Henry an discurs cula vetta e creta davarti sen dalla vetta. Cella e tollas otras episodes da cella edizion speciala da stat catez sen play RTR sot la rubrica Vita e Creta.
0: Vita e Creta.

0: Dumangin da ste ei puspeu segiunc. La scola anceva per blers umfants. Certs s'allegran da saver ancever che nuovo an da scola an tanti otters am forse un po' respect ni per fin tema. Forse a tema da verspanz. I teolog e scolas primar Marcel Köhle les pigir che la tema.
1: Ti stos buvi tema. Ti asces la sbals a quei saude te li imprendel. Io son cheu, io gidel tei.
0: I gentir plezzen veia e c'è c'è gli imprende da scuola o da far con nostra donna da vost, gen santinza un po' in pitard. Gli imprende terlains un po' musica. Angelique Kijo, con la canzon d'amor ostafricana, Maleika, ci monta Angel an Swahili.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: E schon en las vacanzas da stad puspe passadas. Presch e sperch cu kentin sua ditch curiva giupidesca sta stad per veda las caleiras. Ed a fein von las vacanzas da stad avens cun festas. Per exempel cun cala di Marcheda Jon, ni cala da Coira. E per una festa vod era in dich plezen veia da Marcel Köhle, tia scolast primar a Sursaisa.
2: Questa domenica, quella già identa dus evenimenti che parna dessa totalmente differenz. Ihr sonda era la fiasta da nossa dona Durst, a dem un gindistis enceven en biares vischneunkes bu spela scola. Cheu in firau catholic solem, cum bials usitz, a leu turnisters a scola novs etuis ad affons agitai. Quels us evenimenti è un propi fitch differenz, wotte nur miu manegia an els e anzecei comunabel. Il firau de nossa dona Durst, quel regorda che Maria è venida prida si in ciel con cierpa dolma. Per me, sco teolog, è se buon in esempio da dentelgi a da declarar co quella ascensione con cierpa dolma funzioni, ad ella domanda nu che quei ciel seggi surpassa sa vens meu intellec. Ma tuttina lessieu buca refusa la speranza che veni exprimida in quei misteri. Formulau ei a moda simple gi quella speranza a nus, ti stas buca vittema della mort, a manegia che tu segi a fin. Tot quei che ti eis, tia existenza, tia dignitat, tia historia, tot quei veni resta. La mort è in una venciata, a dieus lai buca per sulstei. Agis fidanza che tot veni bien. Novas enciatas, quelles vignen biagadas accompignadas de malsegirtat. A sco scolast vesel ja quea dina puspea lanciata da dinia von de scola. Sper la agitazion ad el plagee de venia a scola, date mincetone a fons, ca an in lurtoniste buca mo carnetza detuis, mo ben e causas pesantes. Sco per exempel la malsegirtat de venia in una nova classa. La tema da fa sbails da venir iso. Ni el squitch da satisfa als genitors ad als scolasts. A cheu es important a misch co scolast da fa courage als affons. E da da del svidonza gi, ti stas buvit tema. Ti asches fa sbails a quei saudet gli emprendel. Ja son cheu, ja ugidltei. Quels us evenimens, la fiasta da nossa dona Durst, scuè el lanciata da dinia von da scola, quels regorda mei che da dina puspe moments in nossa vita nur che nu stein alla sava da den zecei liev. E se nu se vem bu exact ce che spece nu se vos quella sava, eisi per mei in se coccal mond da se ve, che nu stu ein buca fa per sulz quel pass, a chi daten se ci che gi, che tot vini bien. Ascia, già vigile a vus tuts, in a buona enciata del nia von der scola, ni semplamein, tut il bien per quel che specia vus e la nova janna.
1: Genia sto il plezen veia da Marcel Köhle, e quel catez era in della quotidiana da venderde, es en play RTR.

0: Musica colombiana da Shakira con Gitana. Si va las novitats da las nov so andaco in arch musical con en emission chi Hugo Scher veva realizzò lanciata da Caston. Ein dezenter da quella stat in poete spiritual oriunt da Sagogn, John Cadieli, chi ves festivò Caston i sis centuncantaval anniversari. En sa cici conosceva John Cadieli da Matt era John Tomás de Plazas, ci stava entre la madema cia a Sagogn.
1: Con la stasla da Vosga sin play fis a Vien e lo vnius a casa, tra nus, ad abitau in alzada sur nus. Co era più bal in ausegna si dice col pudeva tre flat, figeva il messo min cici. Vid las nove mese, las dies, vigneva lo giù, aceva Sia John osomenus du sia fa messa.
0: Ein tigliarch musical racinta John Tomás de Plazas anc otras anecdotas e santupadas cun John Cadieli. E naturalmanch vign er analisada l'ovra da John Cadieli, perché ci pleras de las sis poesias en davantadas fician cun ascheintas canzungs. Per exempel la pura da Corin Curgelas, ci nox terlagnos gist. Dantant an la versione della Filarmonia da Ciambra e Cantus Firmus sur Selva.

0: E con Yes, I Am da Sophie Salmani, va veta e greta a fin. Nos ein filosofo din senda la veta, cun nos giast Asa Henry. Escuci Asa Henry dei, voi becia degna da catar immediat in a risposta sen in senda la veta.
1: Io crei se focusa a me mie fitch sin quai sen preventa in sforza ed magari idles vies pulainas, nukins amfla lo tutenina, forza se c'è kins vens buspiciao.
0: En patrach ci ragorda ci la veta sto becesser planisada an fina in davos dettagli. Domenica prossima dati colora la davosa episoda dalla domandas filosoficas da questa stat. Allora filosofainza con la musicista, cantadora ed autora Paola Mia Cadonau, surdin senda la veta. Anti frattemp az giaveja in a bella domenica a blers moments ci datan sen. Erschels an angal pitchens. Ein Mikrofon per vos è stata Andrina Caprez, Stettbein.
2: Vita e Greta.

0: Las novitats ter RTR.
1: En Val Rosec dat in accident mortal con una ciaroccia ed in Belgio un incendio de guaut vien avant ort controlla. Quendus las tema sozza las nov. Al microfon Urs Müller, Biengi. En la Val Rosecca, Punta Regina, ieri su entremesi da un greve accident con una ciaroccia. Una persona sei morta, 12 ulteriori sein venite splessades, due greve main. Qua ha confermato la polizia cantonale sin domande da RTR. Or davanti aveva l'edizione online del Blick rapportata in Chausa. Tenor in prima sen conoscenze sa la ciaroccia venida giù di via e collidata con una planta. L'andamento dell'accident stoppia anche venire in tercuri. E hai da una grande azione di salvamento, due elicopteri, splire, ambulanze ed un team di care sa in stats a Lieu. In tutta 60 persone facci inviati in Ciaroccia e in Val Rosec. En il cetun vat vuol la consigliera governativa Valerie Ditli candidar l'autor favre per una ulteriore periode d'uffici. Qua è la dice in vers la gazette della domenica le matin dimanche. Se sia partita, il center ne sostegna bici candidatura, ne sai bici claus che la candidescia sco indipendente. Da parte la candidatura da Ditli decida la base della partita lanciata da settembre a ciaggiunta sia radunanza da delegati. Or davanti già il presidi della partita raccomanda a Ditli da Bic candidar da Nova Main. Valerie Ditli è già da Dic su gronschwitsch politic per via da se stil da manar di spitaivel e per via da di una procedura corrente in connex con maldiever d'uffici. Ditli rifusesce tutte le renfaces. In la Vishnanka d'America nel centun Argovia in ars 500 metri quadrati plante secces. Persone ne sa in bicini desplessades, quai han con i cialas autoritats locales. L'incendi de guauz e rutori irsair intorno le socce mesa. Suent radunt 4 ore sains pompiers pudi stizzar l'incendi. In la Belgia per contra ne in gron incendi de guauz vin avant pizzo controlla. Il fieu sa il rotor venerdì in un reservat natural de tiers al confin con la Germania, quai han comunicat las autoritats. Redunt 600 persone sa in venides evacuades. Plis 100 pompiers in acțiun e sa tracte din dals pli grons incendis de guaut en l'istorge del paiais. En tant,

0: www.rdl.ch. L'Arch Musical. Il lieu per discours da musica.
1: In a faccia rienta, in brascht furbazia els eils, il iers rodons a la brisaga in bocca. Quai ma lec nere d'alf da John Cadieli en conosce forse bene in qualin de vus, preziades auditures e preziai auditurs. Uons aves il poeta spiritual Orion de Segogn festivasi u cienciun contavel anniversari. Ad en quai arch musical main en paus ils festiz de Cadieli ca a forniu bene in qual poesia per canzuns. In cordial benvegni fa vus Hugo Scher. John Cadieli è nascito il 26 de gennaio 1876 a Segogn, nuo che l'ha presentato sia Fonza e la casa della Ustria sul Platz, gest al pai del Crest, nuo che la baselgia cattolica è bagigiada. Suenter gimnasia Mustia Nossa Duneun ha el studiato teologia a Quera. Sco spiritual ha el pastorau a Vrin, Trun a Sevgiain, nuo che in Malzogna ha sforzau el de Calà. Els davos du sons de sia vetta a el passantau a la casa paterna a Segogn, no cal en lu morts il 1 de novembre 1952. Ina fec populara poesia de Cadieli oi segirmo in La Parlera, cheu è la versione del seminari de Musadras da Scoletta di Lyon 1987.

0: Ella medema casa a Sagoin sco Gion Cadieli steva ella famiglia da Gion Tomas de Plazas, perché sia tata era la sora da Gion Cadieli. Sco buba Gion Tomas de Plazas è un magari giù da fa col poeta spiritual.
1: Le regudienze sono naturalmente imbubiare, perché è lei morta qui aveva 800 miet. Quelche osavano ricordare con la statua da Vosga in play fisse vien e lo venivus a casa, tra noi, ad abitare in alzata su noi. Quando era più bello, in ausenza, si diceva che poteva tre flat, faceva il messo, mi ci dì. L'era lo venivus veglia, fleiva da lui, veniva lui, vidi le 9 mesi, le 10, veniva lui giù, aveva si è già o so meno du si è fa messa. A lui, ma avanti il cresce si, essendo si si in baselgia, si è altata son fideli, figlia vel messa, di aveva da rispondere messa, di aver l'impinza clean son lui, a poteva il strus sur il altà en, a lui un quei codis gris nero da messa, sin quei indrezz da len, e aveva sbogliato forte da portando il qual c'era, portando non si c'era l'avart. L'uomo teve il codice, l'avart mi c'era che trovava, e io mi avevo da vostir via da neo. La specialità era naturalmente il sussipiato, qua veniva scoda di una bois, l'ha imbocinciata la qualità del latin, abbra tunato un'ave c'è che poteva.
0: Ah, ma in regredienza, ormai tu, da surgion che dieli scuola o xegner?
1: De.
0: A sco persona privata in casa mincetone e in tu pao e ni sel venius di uttervus.
1: Ella aveva un'allegra reminiscenza di aveva in bien cor, aveva una faccia riente, proprio non si dice amicabile. Ella aveva dentone da tec, quel che aveva la letteratura. Ad inegada, da Mneivel da Nus era il folk, che non sveva la stizzun, allora il car da vicino veniva con materiale, come amici da Mneivel, leo Clemens Cavelte, venus naturalmente quella eisen, quella preit che c'era giù, strubigiavi da quella, c'è quella rotta giù, quella era mai che c'è adenna, c'è in incogn, rotta giù, ed era meglio per impegno. Allora sono ducureus un vi, io sono in toaletta, ma rauscio, e la socca sono cocina, a cui va tragio la socca, stava l'ungla del polish, pei tutta grazia, lui un certo brugì, faccio canerunas, a lui ero giù un stivo, sin canapea, se su di un cadele veniva giù, a mia mamma lo dice chi sei, se gli dice, oh, io vai a una caneruna, vai a tracciare, ma ora si ha un canau in che giù ne buco. Forse sono raccontanze c'è, e le luminose cifle, che poteva, ma più di crescere in baselgia. Aveva zerizzato in una combra e si è alzata, su un'uso, la seconda alzata, in alta, in una mese, con in alta, faceva il leo messo, il Davos.
0: A lei, a seconda sezza, al mai...
1: Pastorau.
0: Pastorau.
1: No. Ah, più mal, c'è venuto in una da buia la madema plef. E lei stava sempre in Leo è giù sia Caserina, a quella è illustrata Caserina con il monumento che è tornato a Sagogna. A Dalezza si avvilava l'omicetone in lei, lei diceva al buadaccio, aveva dina sia brisaga in bocca. Lui veniva sia sottana da Cendra, a quei agenni spien Henry Spesce giù discreti negata si bene in Igise Mastril, su da quella non d'ombreiv la reccia da nufs ners a sur l'antira rassa giodò cendra. A quei s'avvilava lo nuscevano della londa bet. Adella aveva naturalmente un bubugengo e quei deve lavoro di giù per già con la sottana.
0: Quello era malzeo, non si è tornato in questa in casa paterna. Ma magari non è un vizio in tico spasso.
1: Sì, in tutto il suo dati lo Antonio Baseglia a leggere il brevier, scopo che faceva un pibaolo. A ciò che aveva più bia contact, le credevo che poteva già lo pli.
0: Scomenzionavo lanciata a inviare le poesie da Gion Cadieli venite messe in musica ad in quell'emissione ed in moda quellas. Ti è stos Spellac, componita da Gion Antoni de Rungs per Cor Viril.

0: Ei miu cor pleins d'allegria ch'el vuless ad aul s'alzà, cerca ina melodia per cantà ad in cantà. In ulteriore poesia da John Cadieli. Il 2002, c'un conton sventer la mort da John Cadieli, a l'anteriore redactura da radio da RTR, Maria Cadruvi, faci in emissione in Amarella sur Dadel. En quella a ella è discurriu con Clari Hatch, che era lui un professor per letteratura all'Università da Turic. Da Riaccia Maria Cadruvi voleu saver c'hai che l'ovra letterara da Cadieli vali. Las primas associazions spontanas che Clari Hatch exprimeu udend il nom Cadieli eran che Cadieli representi per el fech ferm la scinumnada cultura nera, quella cultura cattolica serrada che era quasi incontr tutz. Cadieli sagli tradizionals en forma e contegn ad en ses texts sapins leder incontr c'hai tot ch'il plavon e poet sagli.
1: Es contr la modernità, contra possibles plagiars della vita, contra la moda, contra mincia forma di emancipazione, contra le donne, e da cella parte l'ode le diverse mamme, si Aicna, Maria, la mumma Baselgia, la mumma Romancia, la patria, e se leif manch xenofob insiste sulle valurs dell'Aicna tradizione, e il para di rappresentare qualche des pre-modern in tutto il senso, para.
2: Clari Hatch. Elgi che l'agi bus studigiava in tutti i dettagli l'antica ovra da Cadieli, ad elgi ecca elan conosci me mia paucla svalitte za tradizioni interne della cultura cattolica da vonciun contons, per quei dici el para. C'è che lei si accentuasse egi che Cadieli lavori in diversi generi, el segi liriker, moe humoristica satiriker, a quei segi una combinazione tuttavia bu sempla, esce detti alla letteratura mondiale, buons exemples per quella combinazione.
1: Per esempio, Leopardi sind ques, o Heine sind ques. Ma la tradizione romanza dai Pax rappresentanti si combinano bene quels due generi. C'è per poi a mnissa di meint, sco un esempio ci fa ir quai. Con una differenza fondamentale, c'è per poi es autodestructiv e guarda sa zvesa ant il spiel e Cadieli nu fa quai, para mai.
2: E per documentarsi o pariri, e Clariac venius con un esempio concreto.
1: El scrive un text in questo riguardo interessantissimo, c'è un nome necrolog. L'as imaginescel, c'è dicen, cur c'è l'es mort. E loro fa un'autocritica di Verteifle, fume brisago, se smasse severs in sias preces, e ossia. Beide di Verteifle, un catalogo de critiques c'è l'autors fanno del, ma la quintessenza è loro tipica. Dirs e creus da dora vi, ma il cor letz era buns. L'ana è un piccio dubbio sulla bontà del cor, ma quel non riesce proprio da dire.
2: Gece all'ututina per c'è che il dubbio della bontà del cor da Cadieli, si in base da se stessa capisce a buona sia vita.
1: Per esempio, riguardo le donne sono superficiali, vanagloriose, patrilliere, comandunze. Però sia malizia satirica è assolutamente penetrante e senza limiti con si tratta di defetti del corpo. Gutters e gobes, poveres donnes che non guardano loro scesco ci stuvessen per cittare i nomen, vengono trattadas in una maniera impituaiabla, durisma.
2: E il omens vengono vitlunder in la satira da Cadieli, denton mai ascinaus scolas donnes, di Clari Hatch. Ed el maneggia clar che quei agi da fazzi c'è col spirit del temps che ricevi degli etz temps incontro las donnes.
1: Il ripete stereotips da satira contro la donna ci sono vels, ci non contengono un'animosità speciale da Cadieli. Ci si vuole fare un rimprovero, si potesse dire, il vespo di riflettere.
2: La poesia Un Viern di John Cadieli conceva quel splice naif, naif, tutta la pleif e da naif curclada. Quella poesia veniva taxata da differenti persone, scoina dalla smegliere, spumo da Cadieli sez, ma ben dall'antira letteratura romancia insomma. Henry Spescia ha giù scritto in agada che i detti strugi in tozzo il poesias che sappiens miserà con quella. Clari Hatch non conosce quella critica, né meglio dice quei laut da Spescia a Cadieli.
1: Sì, aveva letto questo componimento di Henry Spescia e la prima ad era persuasissim che Spescia avesse ragione. Spescia dice essenzialmente che la poesia sia assolutamente simple, naturale, senza retorica, precisa ed di un'onestà ed di una semplicità evidente e bella. Il primo, ma quai per svas, è una pensata specie e ragione che questa è proprio una bellezza di una poesia. Da più c'è penso della poesia, da più grandi ci vengono i dubbi. Per esempio, l'insiste fermissimo sulle ripetizioni dei suoni, sulle rime, e la una struttura usce ipermusicale, e usce martellante manch musicale, c'è un domanda che qua è proprio una grande qualità.
2: El Sergio Notz Straz Vianeu, al professor de literatura Clariach Manigiau, indique tiel che il un viran segi na bellezia poesia ad in altri gi dubiti al puspei della qualità.
0: A che udin la poesia un viran in forma musicale? John Andrea Casanova ha schau inspirato il text a facciort Londra in ovra per vush a clavazin che il presenta gest sets.

Vul ti fa politica, ti el schnee ca scola va. Vul ti fa politica.

0: Vustet leus il arch musical che va ozils verstitz del poeta spiritual John Cadieli. Gi studiuves Alexia Marcus con la poesia satirica Politica. En sia Marella del 2002 all'anteriura redattura da radio Maria Cadruvi è discurriu con Lothar de Plazes. Il fra da John Tomas, a figliol de John Cadieli, eisse facentaus profundament culovra literara de seu padrin. Il 1993 el diu in codis da bunamen 450 paginas.
1: Eva studiau all'universitat literatura tudestia. Avai legiu la lirica, quella grandiosa lirica tudestia de Goethe a Hölderlin sur Mörike e Rilke tocca Ingeborg Bachmann. A cunza legiu quella grandiosa lirica. Lu, ens realists envirs nossa literatura romancia. E io quetel cinzapi è ve plegi ed esser incantaus da literatura modesta. Se nous vem boca quella tenuta, sve nous emblidà nossa literatura romancia, ed eu gidiassi gire boca de publicà poesias se ves boca quella tenuta. E chi calegia gli appendix da mia edizion de John Cadieli venia constatà che vai boca scritt quei en in admirazione ciocca, ma ben io son se spruaus dat interpretà poesias tenor metodes e cun criteris della scienza letteraria, tudestia.
2: Dati causas che ti figesse zots, circa vegno ospitart autre in quei codis?
1: Bien, in se ves osse se domanda, se ves buco duo fa, in selezion è un pli severa. Oz, se se tractas de fa, è un in edizion lu figesse eu in codis. Pli strec, in se ves sciana ven, la gronda parte della lirica religiosa, in se vescianaven le poesie de Cajun, in se vescianaven e un altre poesie, magari modestes, e fai una selezione de quei che pare che vale la pena da un venir legiu.
2: Io lesse il buffa che è un quale missione in critica letteraria a tutina lesse a tornare forse sin dus punti che clariaccia criticau anzon. Per esempio, Giel, John Cadieli, e vieti incontro las femnes. Come esisti quei?
1: Quei è il buco del tutto folio. È dat poesie satiriche che in fic massive contro le femme. Denton non sto intendo quindi il fatto che la era scritta in quei stile quasi tic aggressivo magari contro gli uomini. Per esempio, la poesia vuol di far politica non è esti in nom. Neve elveva quella tenuta magari da esser ve in urde dire all'engi dire sper quei tratti l'om che si sviluppava e la lirica o se ci nu sprende no quelle poesie che per toccan le femme ad isolene les lui quei bodi il tutto in orden dall'altra vart sto in sgi sinceramente John Cadieli era in de nos surpoets che in spiritual che viveva tenor il celibat e che quei ha giù conseguenze questa capisce di se sez e negin che legge quella poesia smette quei in dubbi
2: Vessens, se vi fa la reproche a John Cadieli el ves forse se vi reflecta in tic, per esempio sur della dignità, della sdunna sur gli elementi ed giugà della moda nuova avasi quei con tutta altre sels
1: ehi lo bevo mincin de pretendere quei su entre tonzons. Io credo il buco che l'ha dimessa in domanda la dignità della donna. Lietz credo il buco. L'era per lietz era il mio fins e sia relazioni con sia sniazzas ne e io vado giù di persone e il svizzno che la pastorau che l'ha dina giù in gran rispetto e delle donne in quei sen. Denton qui si trattava da ridiculizzar quella moda, quella tenuta, l'URL con un ciaffo, figlieva quei, e io quei tal kins duess, e forse tenni quindi quei in tic un humore, buca fa la causa pisseriusa che quei calera manigliata.
2: Il novembre 1952, con John Cadieli e morte sagon, veva sti 13 giorni. Sazon sera gurdada quei di?
1: Gieia, sa sera gurdada, culera simpun de mort, a mia mamma svegliau me, e era lo sperilletto in ginocchio e aveva piars la scienza quei audel quei tre flat grefne e sur vimzaba da falera che era plevona sagogn leggeva il text latins che pesce del sacramento del sontieli a lui e quei scele venius lu pli rusevels o se forse era quei in certa resca at nemende clamain in buob
2: de tredijons
1: tredijons denton Io sto dico questo per me in profonda esperienza, quella morte si di ritualizzata, a buffare donami, ma ben il contrario, io ho fatto quell'esperienza che la morte è in aspetto naturale della vita.
2: A questa è la prima persona che ti ha svegliato che la moriva a quel momento?

Vus bei sudeu il arch musical da vart John Cadieli, che vesse viu festival il 26 de janè, se ucienci un contavel natalizi. Da plide del, dentro auter l'entir discurs de seu nef sen seconda generazion John Tomas de Plazas, ni l'entira Marella de Maria Cadruvi del 2002, an fleisch coadinas in rtr.ch/musica. Ina de las pli enconuscentes poesies oi segiremein La Pura, e grazie a Corinne Cugelas, ca ha con quai text creau ina sort irta culturala. In autra, ca inspirau Duris Jalma d'ina cantata per Cormis Dau Clavazin, oi la poesia La Lavina. Omis duas ovras tatlein per la fin de quai arch. Jau gia vigel, vina von, bien divertiment con vies Radio RTR. Miu num, Hugo Scher, adia a restai interessai alla musica.

0: Las novitats der RTR.
1: In Val Rosec hat un accident mortal con una ciaroccia e Simone Walter croda o al turnier de tennis a Cincinnati. Quando us les temes, o ce les dies, al microfon Urs Müller. Bienvenue. In la Val Roseca, Puntragigna, ieri su intermesi da un accident con una ciaroccia. Una persona sia morta. 12 ulteriore salmini desplessades, due screva main. Quai ha confermato la polizia cantonale sin du monde da RTR. Or davanti aveva l'edizione online del Blick rapportata in Chausa. Tenor in prima sen conoscenza se la ciaroccia venida giut via e collidata con una planta. L'andamento dell'accidente stoppia a venire in tercuri. E da una grande azione di salvamento, due helicopters, plire ambulanze ed un team di care sono stati allievi. In tutta 60 persone sono inviate in Ciaroccia in Val Rosec. La festa della città di Saint-Gall ha carmelare da 116.000 persone nella Svizzera orientale il Davos dus dis, quai ha cominciato la polizia della città. In caps pli grons nei abicità. Per parte la polizia stu intervenì per via de Charplines. Una persona sae venire denunziata. Les mesires de sigirezze senza comprovades, tranter autra la polizia blocca certes vias e giasses. Erils organisaturs han fac bilancia positiva e discurì d'una festa pajaivla e legraivla. In Belgio è un grande incendio di Guaut Vinavant Beach su controllo. Il fieu si è rodò venerdì in un riservato naturale di Tiers del confine con la Germania. Intanto in le flamme distruine surfacce da passe 2.700 hectare, quai han cominciato le autorità. Radunt 600 persone sono venite evacuate. Pli 100 pompiers sono in azione. E si tratta di un dei più grandi incendi di Guaut in l'istorgia del paese. La Belgia ha domandato all'Unione Europea per agit. Pompiers della Germania e del Luxemburg, square dus helicopters als Pajais Bas, seien già arrivati per dar sostegno. Ed anche una novità del tennis per Simone Walter del turnier de WTA Amelia Cincinnati a fin zwenter la seconda runda. La Grigiuna pers contro l'americana Jessica Pegula, Clara Main in due sets con 3-6 e 2-6. E Belinda Bencic ha studiato sia partita contro la francese Louise Boisson sventer l'en prim set, quai per via da problems con in cialun. In due semnes comenza l'ora l'US Open a New York, l'ultim turnier da Grand Slam d'Alon.
2: La meteo.
1: Davant mesi si hanno detto sulle lief, il sventer mesi si forma in nivels più spess, lo cam in poier venir blech. La temperatura maximale è 30-24 gradi in lenghe di nota, 28 gradi in surselva e fin 31 gradi in la regione de Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.

0: Come già svolge la domenica e oggi potremmo nostra mettere buons giovus d'anniversari a Luis Cagenart de Zignau per sia sesivel anniversari. Sia gratulazione intera col salut musical scuadina co les dures e mezz.
1: La cupina presentato il bogno in giardina a scuol il bogno con agua minerala bognoingiardina.ch.
0: E vos conosciais il giusto, vos conosciais erinci col cinci festaggia 8 anniversari. Loro telefonè al 0800 20 25 30 e lasci tramettere la cupina. 0800 20 25 30.

0: Robbie Williams con Phil, il più svelto telefonato per la cupina è Andri Fritesen. Buongiorno Andri.
1: Buongiorno.
0: E non posso tramettere la cupina in suo nome?
1: La cupina è insieme a tramettere, ma sono Emma.
0: La sor Emma ci fa stare già l'anniversario e c'è già visto tutto per l'anniversario.
1: Ci stai a scuola, mi ha 79 anni. Adesso non più che non scuole.
0: E non stramettenza?
1: E la giusto, tutto il buon si andrà. Sur tutto si andrà. Non c'è storia di serente.
0: Sandet e fortuna tramettenza con il buon giavus alla Emma per il 79. Evel, grazie a Andri per il telefono e bella domenica.
1: Grazie.
0: Adia.
1: Bella domenica con Evel, vai.
2: Cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Naomi Laren con Hot Girl Summer. Ed es temps che nos giovains una nova runda del Cecciuses. Ein tia jackpot della domingia, 110 francs.
1: Cecciuses. Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Ed es giovazins sono in cedina quistsko.
2: La chance può avere plires funzions. La chaussa è un classico carnizzaivel. La chaussa può inzavare in da dance e da d'ora.
0: Ed è pronto il culli per scriversi le vostre proposte o tuo tenor e la vostra adresse. In caso che voi siete ora a cercare nos cercians, il telefono quale è pronto o se vai sul bench da telefonir 0800 20 25 30, il numero di telefono come sainz. Erte a Natalia, buondici, prova.
3: Bien dito e duf da suain.
0: Allegra.
3: Io dico lo stender da mettere in Parisolz.
0: Stender da Parisolz. Una buona idea, non è però che ci cerciamo. Grazie per il telefono e bella domenica.
3: Grazie, ciao.
0: Il stender da Parisolz. Vodimi sulla lista, provanzi in avanti. RTR Natalia, buon dì, ci sei al telefono.
4: Und ich, ko ist Manuela Jan.
0: Dona Manuela, kun ce provlats.
4: Und ich, edet ben so forza na sedella ova.
0: Fitch simpel, hain, sedella ova. Spa drover per differente roba, sdrove incese, sdrove ortcese. Ed ocque già da spö decenis di mena er un po' in classiker. La sedella dove, nu cercians però, Dona Manuela.
4: Ok.
0: Grazie per il telefono, bella domenica. Adia. Nos vessen in plaza per tre proposte. Ci vuol in ce provir. No lo cien davanti avanti 5:30. Il telefono è quiet. Ma bene, allora non traiamo su niente all'inluncia di in per sé. Nos ingrandiamo semplicemente il jackpot. Da mem provai su l'ora di guadagnare 120 francs.
1: Cecciuses. Presentata Nicky Scuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch

0: Con musica dels anni 80, tris la domingia e dis les digemets.
1: Il calendar.
0: Nos vains ots duas occurrenzas sul program Üna a Trun, la saira de film con Giuseppe de Curtins de Plazes. Da del vengen mos os differents films e ceva da quell'ora ence un discurs con el ensembel. L'entrigia quella is libra e l'occurrenza comainza a las cinch ainti la sele de cultura e la cese de scola a Trun. E l'ora fuss er ozza ciò la presentazione del gio liber, del gio al liber das Kraftwerk ad Andir. Comainza er ozza ciò alles oggi dell'indrizia elettrica a Bereburg ad Andir. Gio vi giusto una bella domenica.
1: Il calendario.

Musica rumäntscha che vien dals Bulais con Temp. Il Temp, l'ura, quella muossa, in 22 minuts, is alles undesch.

0: Oh, es ist ja die Chance, die Chanson, Mark Forster, con Curry. Und es geht in das Wunder, in Pisamain del Di.
1: RTR Impuls.
0: Oggi c'è impuls per cominciare della scuola, quel esio appunto da me in Grigion, e quel impuls viene dalla Selina Po. E ella ha scritto apposta per magistras e magisters.
2: Quanto sovente pensi tu a tua carriera come scolarina da primaria? Tal guardas a modo te sprimdi da scuola o l'ora del sius durante le spose su in plazza da scuola? E pretende che pensa mince di almeno una iada a dix un magister o una magistra da mestem de scuola. Sia quai evidente mens, per esempio, se un vidal far quins, l'ora da la voce de donna Ladina cim scuta la mulain de set e ti levez deva mai con quella rincla de cartina scolorida si man. Mince iada c'è vez un pullover feutra, pensa a donna Elisa, nostra chiara magistra de cusir. Direkt am Mensch savura quell'aua de savun stifusa, che no dovreven per fiotrar la lana de besche durant sias lektions. Che observ furmias che transportan a uoglias de bosche vers lur furmier, lura pensa a dona Gianna Bettina. Durant un mezzon ens vefen a occupats a biologia cules furmias. Un altar mezzon cules aviöls. Qua dire la cana. E per finir, char sergian, pico suvent, che fece alge bella cevata, pensa als examens de geometria in gioce no surfniven B un cinc nov, sciuna lingia no dera tratta perfetta manch guliva. Qua ce les dir, charas personas d'instruccion, stup giaia d'una bain ce vo giaivet e faivet durant vossas lecciuns. Ant ils ces de la scolares restaivet per vita duranta.

0: Las novitats ter RTR.
1: En Val Roset stat in accident mortal cun ina ciaroccia. Ed in a festa della citat Pajaivla, so in gael d'umbra rund 16 mili visitatres e visitatres. Quen dus las temas, o ce las indisch, al microfon Urs Müller. Bien gi. En la Val Roseccia Puntragigna a ier suenter mesida un accident con una ciaroccia. Una persona sei morta, 12 ulteriore seien vignidas blessades, duas greve main, quae a confermala la polizia cantonala sin domonde da RTR. Or davant veva l'edizione online del Blick rapporta in Chausa. Tenoram primes en conoscientia sa la ciaroccia vignida giud via e collidada con una planta. L'andament dell'accident stoppia an venir in tercurì. Ia e da in una grande azione de salvament, dus helicopters, pliras ambulanzas ed in team da care sa in staz a lieu. La festa della città de Son Gall a carmelare d'und 16.000 personas en la Svizzera orientale de vos dus dis, quae a comunicia la polizia della città. In caps pli grons naia bicta. Per parte la polizia stu intervenir per via de charplines. Ina persona sei venida denunziada. Les mesires da sigirezza seins accomprovadas, trantra autra la polizia blocca certes vies e giasses. Erils organisaturs fan bilancia positiva ed han discurid in festa Pajaivla e Legraivla. Nus midaint la guerra in Ucraina da novas attaches russas sin la capitala Kiev e contorn en amain trais persunas vignidas blessadas, quae a comunicia al president de la citat Vitali Klitschko sin Telegram. En plirs lieus a rozor incendis. A l'Ucraina mancan actualmen las pusaivle dats per se defender contra las raquetas russas. L'ultim temp a Moscau intensiva sies attaches odalaria sin la capitala Kiev. Ed anche in novità il tennis per Simona Walter del turnier da Vete Amelia Cincinnati a Finsvent, la seconda ronda. La Grigiuna pers contro l'americana Jessica Pegula, Clara Main e due sets con 3-6 e 2-6. E Belinda Bencic ha stato da 6 partite contro la francese Louise Boisson, svent l'an prim set, quai per via da problemi con la coisa. En due semnes comincia l'ora US Open a New York, l'ultim turnier da Grand Slam da quest'on.
2: La meteo.
1: Il suenter mesdì se forma nivels pli spess, lo cama in poier venir blec. La temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e fin 31 gradi in la regione da Quera. De Maumer vegliesi per parte anche sulla Liv, sil Sventer e si surtrac. C'è là da Tiurezis e Duradis e di vin pli fresci a cui era dati de Maun anche 22 graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert sin Javish.
3: Presentada fleurop.ch. Dulce salits florals con las pralines de Maestrani.
4: Il concert in Javish, quell'ore in cui vous surpilais il job de nostra redaktion de musica, vous decidais che ci nos tuats dat lines. Se vous weisim per buns Javish de musica, nor us pudais us annunciar di un telefon a me, il numero de telefon scuaduna 0800 20 25 30. 0800 20 25 30.

0: E il concerto in giovis di RTR è lanciato con la cappella Oberalp e la Berg Kelby of Tiginas, giovisò da David Kamenisch de Klostra. E al telefono spetta la prossima auditura ci vesco gente da saluder e qui è Karin Luzio, allegra mainci.
1: Buonde Natalia. Il giovisì da tocca si conosce a me è una bella domenica, però oggi vai a proprio fici spazio per lanciata da scuola domani, am lex fitch pospe, tanto par, tutti son fans, ad il è simplemente ci visir in una buona lanciata, soprattutto a quelli che vogliono prendere a scolina, quelli che vogliono prendere a scuola, se franken e venni mai in fitch speciale, forse è per legno l'altra fitch emozionale.
0: Darò forse l'uno o l'altro all'armina, ma subito ci sei l'ora in il bench della scuola, e sei l'ora del suo passo.
1: E che è uscita? All'armina stati a di Maragorda, ancora ci smisbildani a scuola, o erdo l'armina star la mamma.
0: Che tu ci vuoi un po' in tiers, non sì?
1: Che tu ci vuoi a di va panso i vest propa in giavis per... Durch tot die Speechans, ich sage, ich soll ein Fischgugent Schweizer gofa, a covanda giocato comunabalin. In toc gofa summer.
0: Beh, präzis. Fininsela steht in Zembel col Schweizer gofa, in qualche caso giovigenz, a tutti in buon comenzament der Schola, a magistras, magister, scolarins e scolarettes, ha?
1: An grazie, Natalia, ad un bel dir giucoira.
0: Gli stesse mangi. Grazie, Fitch, una Karin, addia.
1: Adia.

E speresch che vos weiss tuts gie üna stet de bellezza e che es scolars sun in mince casa sa pronts per ir de scho a scola. Nus weiss der lo ils Schweizer gofa cun gofa summer gie vijo de Karin Luzio de Savonin a posta appunto per gie vijer a tuts un bun cominciamento de scho de la scola, de la scolina sia quei a personas d'instruzione o appunto als i feins. Idis les undes ed ich sette.

0: Van Morrison and It's Don't Me. Dis las 11:21 al telefon es usa Hilde Czarner. Allegra.
1: Ja, buongiorno Natalia. Ja, lass er sei, die Schott ist der Zeidnerbube, Zeltler, fest oder Tiki. Con quella canzone a divisare tutti che conoscono me in una bella domenica tutti che tellen i radio romanz con quella canzone curterevela
0: Nus feins buona luna culsa a scheidner buove en orchige elper gross grazie per il telefon e nus speranza di imbellire della domenica e fino alla prossima adia

0: Uschè, es fa buona luna a Hilda Czarner de Verdegn e il Scheidner Bube con un urchige Elpler Gruss. Il prossimo saluto veng l'ora de Campion della Ivan Scolieri, Allegra.
1: Ja, yeah, hallo, bien di insieme. Ja, lesse li dame Streuse Fons con la famiglia, di Vigiana di alla Domenica, a tu bien. A den Spezial salit mas alla Alina Viola e dal Mauro Nicola, l'Alina Viola non c'aveva da mano la scoletta e dal Mauro va a spogliare la cordata e di visà sempre mai in via nonna del.
0: E sono già agitos per il primo di?
1: Oh, vo aber la Alina Viola lezze se le grafic.
0: Buonissimo. Usche desque esser. Nostre lines giusto per el suas per imbellire in quest'ultima domenica de vacanzas, ti schlümpfe e bailando. Grazie Don Ivan per il telefono ed era una bella domenica.
1: An grazie, semion.
0: Adia. Adia.

0: Oggi stiamo il Sifensi po' ein il Center del nostro concert in Giavisch. Nos vanno giusto o dia di Schlümpfe e con l'ur version de Bailando Ailando. Per Giavischer, un buon cominciamento de scuola, de scolina e telefonò a Vava la Ivan Scolieri de Campion. Nos giants in event der Angelo De Mont ci vesgo gente saludir. Allegra!
1: Quindi, hallo, ciao Natalia, Natalia, je bein exa. Nus wessen e jubu jentra metz, ni je, ni salidau, ni je, ni je vijau, scopa quella domenge, ni je, quella via domenge che fe bini, biala, ni je, a quei mas alla via della, la via della scuola, ca o io, ni je, cara Irma, cara Christian, nus lesen simplemente je vijau, a vus, dus, ni tot. Bien, a buona senda, ni je ad un grinziere, vino ni je, quacunguin, ciao essere la domenica brigata, ni respectiv, o le moniniamme, ni je, a paquai grinzierinus ad elz, da tot cor, ni je, questau febbi, ni je, ed è una buona cominanza, ni je, a je, semplicemente qui deve notare da gode, ni je, a quei vigne fe, pujen con casa lì, e dal retto, ni je, e let's. Salida adults topia nie. Ah, agi vi in ora vanto in abbiar nu menge nie. Dal to de musica vessen ju te bujen ju jau del castel ruz spaz wenn di liebe.
0: Wir feiern die Liebe.
1: Wir feiern die Liebe.
0: Exakt.
1: Je bei te bujen nie. A vos totes vos tots la wenn abbiar nu menge. A tocchi in altra ga. Grazie al
0: fetto. Grazie a te. C'era una bella domenica. Addio.

0: Il cor mi scherà d'andiasch con mio vic natal. Qui era il salut, ci des ernie da d'andiasch e qui da Daniel Alic, ci telefona a nos consequent mince domenge, nos vens ad una plagiar, se el spiglia il temp da salidir a sies picirs. Ed era spiglio se temp per telefonere der ter o Claudia Barandun Allegra Mainz.
1: Ma ciao, ciao insieme a tutti. Ed è poter guardare la televisione svizzera una reportage da nos 10 secondi ci sono con Svizzera. E che mi ha fatto sempre sium e precedere Gers, colleghi, amici ci sono secondi e ho se domandato a Natale se non avessi una bella canzone se volessi salutare semplicemente tutti i secondi con Svizzera.
0: E tu speresti che c'è tutto qualcosa di bello e non conosci la canzone, ma il viaggiatore ha pensato e tu ne già una volta bene.
1: Questo è solo un po' di reportage in televisione e che ho fatto una impressione. Per cui ho pensato che vorrei salutare tutti i secondi in Svizzera, in generale con Grisumi. E era mia famiglia in Engedini, ma questo è su Thailand Radio.
0: Ma bene, non c'è mai un mangio, c'è un po' di dire un tipo di televisione, per tu questo non è era, c'è visto la reportage. In quel caso è la cosaglia a tu da guardare questa reportage del secondo.
1: In mince caso. Allora, meno. Bella domenica a tutti, grazie per la musica, Messiere Natalia.
0: Fitz, scusate, grazie per il telefono.
1: E non da buonder c'è musica.
0: Eier, non sei senza plein buonder per il quattro lanzos. Grazie, Fitz, bella domenica.
1: Ciao, ciao.

0: Ce nu vain sientce cialo usce mil ca usce pacifica musica taliema per ir tris la domingia Angelo Branduardi con il viaggiatore già visu da Claudia Barandun. Oh, già inzo usce ella ho già visu un touch musica taliema nus essens ora idus in cerce insembel per un touch ci sa fo un poin con la tematica del secondo sella inzo allora in cedo un tip de televisione. Er saira vis in televisione una reportage del secondo ci ho fatto fici in prigione della pudais in mince cas erince ira guarder zieva. E roche, continuais nos col per rossum gevis della domenica e quel ven l'ora da Carmen Haldeman de Zernetz Allegra.
1: Allegra, also ja les saludes co prim de tot a mes genitors e mes tradlions e prim l'inge les dir grazie fici per qua ci fa un dune per mai, mes papi e mia mamma. Ier per tutto ermo mia sors e io vese erientmo da salute tutta la parentella da noi. E quella lesi una canzone, quel tempo del passa dal Siauers.
0: Grazie Fitch per il telefono e per il saluto di Giovis de Musica e Giovis una bella domenica.
1: Grazie Fitch, arrivare una bella domenica.

0: Escuchem ragion ils jauers, il temp quel passa in 12 minuts les 12. Qui scodera un salut da Carmen Aldemann de Zernetz. Nos vanns in plazza, per l'uno l'otro giavus. Il prossim ven de Geli Soler de Domma, te allegra mainc.
1: Vengi.
0: E ci vem el salut, Sotz.
1: Il salut vanno in special, questo che è un plegere, c'è di bien.
0: Buonissimo. In quel caso, semplicemente un touch musica ci imbellisce Adele domenica.
1: Sì, yeah, esatto.
0: Buonissimo. Allora, posso imbellire Adele la domenica con Paulino Cla ed Angelina. Grazie per questo giavus ed un bel dì.
1: Grazie, rimbigli.
0: Adiam.

0: Surivesti, schenke dir mis Herz con els finins allora erge da ciò. Nos concerts in Gevusch della Domenica dels Seidesch a Wurst. Ed enci in Püschel Flurs, c'è pas a regalir. Mincin de vus, ci a telefonò oz, e ora su in Gevusch de musica a la chance de guadagnero in Püschel Flurs. Ed oz is qui. Karin Luzio, ci surveng un Püschel Flurs, Gevusch bger plagiair.
1: Il concert sin Gevusch. Presentata florop.ch. Dolz salits florals con las pralines de maestrani.
0: In 30 minuti dopo le novità di mezzodì, i tessori alle 12, vi dice buon appetit. Noi siamo in sua giusta, ci sono le novità di ciò e resti in avanti per voi al studio.

0: Don't leave me.
1: Las novitats ter RTR.
2: En la Val Rosetsch è una persona morta in un accidente con una ciaroccia. Las regiuns vengono investigadas. E puntragina di Gea di una nuova plazza da sport per 10 milions. Na tentant anche bec propi via libera per la realizzazione. Ter Laura, i vengen ils nivels. E con els era curzu rizis e temperaturas pli frescias. Quals temas da quest'ora ed glielas dudis. Per vus al microfone ursin cadis. Vengi. En la Val Rosetsch a Puntraginia è una persona morta in un accidente con una ciaroccia alla sonda su intermezzi. Sco qua che la polizia cantonale conferma in ulteriori 12 persone blessate. Georg Luzzi con i dettagli dell'accidente.
3: Una gruppa svizzera, da radon 60 persone, era su un viadi di ritorno or della Val Rosetsch. Durante il viadi, ha il vetturino constatato che non veniva a frenarsi a cuccia sulla via Lef Pendenta. Il vetturino ha provato a sviare la ciarozza su una via laterale e sin quai sai un dels chavas croda e la ciarozza colliata con un bösch. Quai tenor informazioni della polizia cantonale. Una donna è morta sul lue, da quelle 12 persone blessate, 2 greif. Il resto della gruppa è nuda curata dal care team Grigion.
2: E noi restiamo a Puntraginia. Puntraginia vuole la plazza da sport e tempo libero Rosetsch. La popolazione ha deciso all'urna con 357 contro 204 vus l'investizione da radon 10 milioni di francs per il progetto con plazze per sport da stat ed invierno, compresi in glaccio artificiale, parcadis e casa da menaggi. Ils details e perché che la Vishnanka sto anche speciare con Baieggiar a Georg Luzzi.
3: Fin già avant 8 ans aveva la popolazione de Puntraginia decis de princip per la realizzazione da una plazza de sport. La planizzazione d'era per ognuno de si stada, causa che in quella parcella d'era previs la fabbrica da un hotel. La realizzazione dell'hotel Flats è stata fitch di spitaivel ed è ossa però in fabbrica, quai da voce a quelle si tratta fin davant al Tribunal Federal. La popolazione ha ossa consentito il credito di 10 milioni per la realizzazione di una nuova e moderna plazza da sport per l'instà ed in Vienne. Questa votumazione non è però a mo' giuridica mangi valabla. Quarta avanti è entrata pro comune una domanda da spostamento della votumazione con la motivazione che la missiva non sia corretta. La decisione finale stossa a modare al giudice superiore del Canton Grigion.
2: La festa della città da Songagli a Carmela radunt 116.000 persone in la Svizzera orientale ils ultims 2 dies, quai comunicescia la polizia della città. In caps pli grons naia quai becda, per parte aia la polizia stui intervenir per vida cerplinas. Las mesires da segirezza saienza comprovadas. Trantar auter, aia la polizia blocca certas vias e giasses. Er ils organisaturs am fatg bilancia positiva e discurid ina festa, pajaivla e legraivla. En Lungaria da l'Ost, en almain 12 persunas mortes en in accidenta din bus dalla Polonia, plires ulteriures persunas saian blessadas, comunicescia la polizia ungaraisa. Nisa tractia d'ina gruppa da pellegrinadi dalla region dalla Scarpatas, che era sin il viadi da return dalla Bosnia-Herzegovina. In tutto saien 59 persone stadas in il bus. Sin l'autostrada er il bus veni giù via e cruda in la chinetta da speras. Denor las in primas investigazions suppone la polizia che il manigiuns saia sedurmenta durant charar e la prendi in fermanza. In la Belgia ne il grand incendio da Guaut anche ad invece su controlla. Il fleu era rotore venerdì in riservat natural da tirs dal confin con la Germania. Intanto in las flommas destruì una surfaccia da passa 2700 hectares, comunicescen las autoritats. Radunt 600 persunas en evacuadas. Plirs 100 pompiers saien in acziun. Is attracted in dals pli grons incendis da Guaut en l'istorgia dal Pajais. La Belgia ha domandat l'Unione Europeica per agit. Pompiers dalla Germania e dal Luxemburg square dus helicopters dals Pajais Bas saien già arrivats per dar sustegn.
1: La meteo.
2: In il decurs del suo intermezzo si forma nivels pli spess e local main poi dar uradis urizis per parte intensivs. La temperatura maximale, quella è 30-24 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 30 gradi in la regione.

0: La Liga Giova val Paschiavo Calcio e quei ho già per la quarta stagione. C'è els speran da questa stagione, quei udisus in questa mezz'ora. Per voi il microfono, Natalia Weber, je vous buon appetit.
1: Bertina. Mes Radio, mia lingua.

0: Ronan Keating, life is a roller coaster. En trais ans es Valpos Chiavo Calcio der ciò turnò ante la seconda liga de Bellapè. De spelò es l'equipe del Grigion del Sud vantida ad una meldra. La stagion passada o Valpos Chiavo Calcio allora terminò al campionè di sin plazza trais, in più o la squadra allora era in ciò guadagnò la primavera la Coppa Grigion de Bellapè. Le aspettative a Valpos Chiavo Calcio sono di meno grandes. Roman Dobler rapporta per nous.
1: Las plü grandas aspettativas a la squadra a seis aves. Valpos Chiavo Calcio s'ha meldrat durant las primas tres stagiuns in seconda liga din Contin e vo continuar sin quista via. Al trenader Tiziano Togni.
2: L'obiettivo adesso è la partita di domenica prossima. Andiamo partita per partita e poi vediamo cosa succede.
1: Far un pass d'ocell. La prima stagione, no, in seconda liga, si aveva Valpos Chiavo Calcio mo salvà per un unico punto in seconda liga. La seconda stagione, alla squadra l'Urachon terminasse in piazza 7 entro il ciom di mezzo della tabella e la stagione passata alla fatta il passo il podesti di snida terza. La squadra ci dis quasi la stessa con la stagione passata vo si inclea ir in avant questa via.
2: La squadra è rimasta quella che era l'anno scorso, stiamo vedendo, perché abbiamo la rosa un po' corta, se si riesce a trovare un giocatore, stiamo trattando, vediamo se riusciamo.
1: In vista la nuova stagione, Valpos Chiavo Calcio può ingaggiare di un nuovo giocatore da Ciomp di Metz, in più tornare al goli Lorenzo Tuena. Con questa squadra vuole Valpos Chiavo Calcio improvare di ripetere il successo dell'anno passato. Al capo tiragolz, Nicolò Pola.
3: Wir erkennen uns auch immer besser. Wir haben ein paar Spieler, die von Italien kommen. Und jetzt sind schon zwei, drei Jahre, dass wir zusammen spielen. Das macht auch viel aus. Wir hoffen, dass es noch besser kommt als letztes Jahr. Mal schauen.
1: In Mincia Cas vien quai Grief. La stagione passata, con una plaza da podesta in il campionati e con la vittoria della Coppa Grigiuna era semplicemente Fitschbuna.
3: Ich glaube, es wird schwieriger. Jetzt kennen die Gegner uns auch ein bisschen besser. Und ja, etwas wiederholen ist immer schwieriger. Wir versuchen, besser zu machen.
1: Il Ures Avezzi c'è ci vegni ora. Fare di una melder, quai es al böt da mince singoli oader, ier dal trenader da Valpos Chiavo Calcio Tiziano Togni.
2: L'obiettivo è quello di continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi due anni e soprattutto di dare tutto per questa maglia, perché siamo tutti affezionati a questo posto, a questa maglia, e quindi vogliamo veramente dare il massimo.
0: E quei pemi lo regista Musir Oz la prima volta, il primo giorno del nuovo campionato di la seconda Liga Giova, l'ora Valpos Chiavo Calcio, Oz 7 mezzo di Strais contro il FC Rüti.

La Shania Twain con si hit il 1999, That Don't Impress Me Much. In 5 minuti è le 12 e mezzo, che vuol dire? A partire dalle 12 e mezzo è il tempo per le gratulazioni da RTR. O se ci fosse giusto un po' in tempo, forse da dire pilier vostra agenda, guardarci ci festeggia 8 anniversari, tenere un sguardo in cinotte sulle media sociali, forse ci lo è in X in algordanza da un anniversario ci fosse nuvolais manciantir. Guggen può essere ertrameter in vostra gratulazione inscritta, vuol dire quelle via WhatsApp, ergia USA. Il numero di telefono per nos WhatsApp, quale stesse conoscere, Shana 079 200 7 0 0 7 079 200 7 0 0 7. De plegair, se survengentje l'uno l'otre gratulazion per oz. Fintere gratulazions doco esentje un hit.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
2: Punctuel scu l'ora svizzera, nus gratulains us, ia da una gratulazione in scherit. E quella gratulazione è per il Luis Cagenard de Zignau ci festaggia si assisiva l'anniversari. Per el o la famiglia scrit quisco. Car Luis, nos gratulain a ti de tot cor sintio assisiva il di de nascenza. In giavijain, tot mo dil bien. Stavina von a sci in leger e car sco tocan da keo. Avain feic bugentai, tes genitors, Martin ed Anita e tio frar, Leo. E per Luis, der Leinsnus-Ursa, Taylor Swift con Shake It Off.

Speresta d'aver fatto un plagiar a Luis Cagenarte de Zignau per se sesivel anniversario con la Taylor Swift e a Shake It Off. La cupina va in sassi buonura ergia regalò quella va alla Emma Toppi de Schuol e la festaggia il 79 anniversario e survin la cupina de sia frer Andri Frita Saint ci giovisce tutto il buon con sandet e fortuna. E tu sei se vuoi sentire l'andrevia con le gratulazioni spontane di un telefono o scrivi un WhatsApp 0800 2025 30 per telefonare 0079 200 70 07 per scrivere.

0: Les gratulazioni per RTR e dal telefono e so so cocinci ves cugente de gratulare e qui is la Marcella de Rungs de Zurcasti. Buonasera.
1: Buonasera.
0: E nuove le gratulazioni.
1: De. Io le val gratula a mes fliunz a cofos Giacom Filip a Johanna Kaduf. Is vegnano 82 ont a divisato bien. Buna sanadat. A kula kanzun City of Skulms, til kormish da usurawa.
0: Der lein se fitsch gugent pels jubilars, grazie della pel telefone per la gratulazione di una bella domingia.
1: Samiglion, ten grazie.
0: Grazie fitsch, adiam.

0: Üna gratulaziun dobla a Giacen, Filipp e Johanna che du festaggen Ozlur. O 102 evel anniversari per gratulere ad els vanzate dro il Cormische dau Surawa insembel cul Cormische dau de Surain, Sitiels Kulms. Ed al telefon is la prossima gratulante e qui is la Sofia Tiefenthal. Buonasera.
1: Buonasera. Io vesco bien gratulare la nostra cara sorella since you see a tonto quattro aval, che vi già della tutto mo bien, bia abbia bi temps con se es famiglias, a tot se es amicis cala, a credo i propri gudios que temps. Che che quel vi buschi sperpli. A sa in bi temps de stat co quel che nos ven jus. A quai con in abbia la canzun, a poi fos te es tres sores, a tuas quinades, a tu quinau. Quel è il nostro fatto coro. A quai punina biala canzone Ramoncia.
0: E allora, clitore musica di Pascal Gamboni.
1: Ah, sì.
0: Te lanza. Grazie, donna Sofia, per il telefono e bella domenica.
1: Adina biala domenica, devo sì. Grazie a te.
0: Grazie a te.

Pascal Gamboni, super fantastico. E qui è mio sbaglio. Teoreticamente volevamo sostenere la musica rumena per l'Edith Emmer, ci festeggia il 74 anniversario. E non va a realizzare questa una delle canzoni di Pascal Gamboni, ci non sono per rumena. Per il quattro lanzo è stata una canzone rumena per la giubilare. Questa volta Dario Hess e Vetta Biala. 1, 2, 3, 4!

0: Analisa direzione la vita ed es precis lunedì un quart. Bonsel bonia ingerina, tramitainsus oz alle edit emmer si festaggia il 74 anniversari ed edis per l'omainduas a dia.
1: RTR, las gratulazions.
0: E noi siamo su Dins, l'ora del show questa sera alle 5, ci vediamo su un bel 7 mezzodì.
1: Il 7 mezzodì da RTR.
2: Con Sempre Verz, Scoverides e Hits.
1: Musica non-stop. Messo insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: schettet la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzons diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Natale. Movie star,
1: oh movie star. RTL, nuove che la musica e da

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Val Rosetta c'è una persona morta in un accident con una carrozza. Le ragioni vengono investigate. E Pontresina di Gea ad una nuova piazza da sport per 10 milioni, nada intanto anche bec proprio via libera per la realizzazione. Quals temas da quest'ora e gli elas duas. Per voi il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. En la Val Rosetta Pontresina è una persona morta ier in un accident con una carrozza. 12 ulteriori persone sono venite blessate, due gravemente, come dice la polizia cantonale. Tenore in prima conoscenza sono Nils Freins, bec funziona bene, uscì che la carrozza è venita giù via e collidata con una pianta. L'andamento dell'accident stoppia anche venire in tercuri in dettaglio. In tutta in 60 persone fatte il viaggio in carrozza in Val Rosetta. In l'azione di salvamento sono stati compilati 2 elicopteri, più ambulanze ed un team di care al lieu. Pontresina vuole la piazza da sport e tempo libero Rosetta. La popolazione ha deciso all'urna con 357, incontro 204 vus, l'investizione di rund 10 milioni di francs, quai per il progetto con piazza per sport da stat ed invern, comprising glaccia artificiale, parcadis e casa da menaggi. La decisione è però anche provvisorica. Avant la votazione avevi dalla domanda di spostare la decisione per surlavorare il messaggio da votazione. La soprastanza aveva refusato la domanda, incontro questa refusa marcia il tempo di recurso anche. Nel centum Friburg alla polizia prendì in fermanza 3 giovanils per vida plirs incendis. El Zampara concedì d'essere stati compigliati in plirs incendis. La fin da cercladura avevi ars 4 giades a Romont in una scuola primaria, lu 2 toilettes pubblicas ed in una halla da ginnastica. Il venerdì ha in ils giovanils puspevoli incendiar, non che inzaia poti identificar els, uscì alla polizia cantonale. La gruppa si compone da 2 giovani da 15 anni ed in da 16 anni, 2 da questi in Svizzers. Gli incendiari supponiti vengono avanti la tercira per giovanils. La notte passata hanno le attacche russe ed ucraine continuate. L'Ucraina ha attaccato miras in la regione della capitale russa Moscow con plirs 100 drones. Il borgomestre di Moscow ha discurrito passa 600 drones. In terzo da queste ha l'aviatica distrutta anche in l'aria. Per queste attacche c'è una persona morta. Il medem temp alla Russia era attaccia miras in l'Ucraina. Là saia mortas 3 persone in le attacche, ha dice il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. Ben ulteriori persone saia blessadas.
2: La meteo.
1: En il decurs del suo intermezzo si formano nivels più spesse localmente poi dar uradis u urizis per parte era intensivs. La temperatura maximale è 324 gradi in Lengia di Nota, 28 gradi in Surselva e 31 gradi in Regione da Quira. Da Mau Marveglia è l'ora per parte anche sulle Liv, mirda l'ora invariabile sur tracce, c'è la dati urizis u bain uradis e di 10 gradi più fresci, a Quira dati da Maun anche 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione in l'autostrada A13 in direzione nord. La stagnesce il traffic tra Rotenbrunnen e Rihanau. Jeder quintar con un quart'ora da pli.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì der RTR. Uns cubrides. Hits. E sempre verso. Musica non stop.

0: musica per in e scadin. Per tai. Per mai.
1: RTL.
0: Simplamein per tutti.

0: las novitats der RTR.
1: En la Val Rosetta è morta una persona in un accidente con una ciaroccia. Ed in il Friburgo la polizia ha arrestato 3 incendiari su Poniz. Quals temas da questura e gli eras 3. Per vos il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. In la Val Rosetta Puntragigna è una persona morta ieri in un accidente con una ciaroccia. 12 ulteriori sono venute blessate, 2 gravemente, come ne cesce la polizia cantonale. Tenor in prima incrocienza, agen ils freins vec funziona bene, uscì che la ciaroccia è venuta giù via e collidata con una planta. L'andamento dell'accidente stoppa anche venire in tercuri. In tutta erano 60 persone facili viadi in ciaroccia in Val Rosetta. In l'azione di salvamento sono stati compilati 2 helicopters, pliere ambulanze ed un team di care al lieu. Puntragigna vuole la piazza da sport e tempo libero, Rosetta. La popolazione ha deciso all'urna, con 357 e contro 204 vus, l'investizione da redond 10 milioni di francs per il progetto con piazze per sport d'estate ed inverno, compresi in glaccia artificiale, parcadis e casa da managi. La decisione è però anche provvisorica. Avant la votazione avevi dalla domanda da spostare la votazione per surlavorare il messaggio da votazione. La soprastanza aveva refusato la domanda. Incontro questa refusa marcia il tempo di ricorso anche. Nel Centum Friburg la polizia prendì in fermanza 3 giovanils per vide plirs incendis. El Zampara concedì d'esser stats compigliats in plirs incendis. La fin de cercledura avevi ars 4 giadas a Romont, in una scuola primaria, 2 toilettes pubblicas ed in una hala da gimnastica. Il venerdì in ils giovanils puspevoli incendiar nuoc inzaia pudi identificare els. La gruppa si compone da 2 giovani, da 15 anni e da 16 anni, 2 di questi in Svizzera. Gli incendiari supponiti vengono avanti la cira per giovanils. Sin la Sicilia an laders angola plires overs dal pictur da Renaissance Antonello da Messina, quai or dal Museum dalla città Messina. La noc sain i roze in il museum ed antenor l'amministrazione dalla città angola 3 da 5 tables dal Polipticon da San Gregorio ed in a tabla con la Madonna e Christus. Ils laders sain stats preparats ed ein pudi superare il sistema d'allarm. Antonello da Messina va la scoin dal artist il più importante dal 15 avel centenar.
2: La meteo.
1: In il decorso del suo intermezzo di sa forma nivels pli spess e localmein poi dar uradis uba in urizis per parte re intensivs. La temperatura maximale è 24 gradi in lenge di nota, 28 gradi in surselva e 31 gradi in regione da Quira. Da mamma veglia esi per parte anche sulla lif, l'ura mida quais invariabel fin sur trac e c'è la dati urizis uba in uradis e di 20 gradi pli fresci. A Quira dati da mauna anche 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada A13 in direzione nord, la stagnesce il traffic tra Rotenbrunnen e Rihanau, e da quintar con una mesura da pli.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Sche canzons diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta Nadat. RTL.
1: Nu che la musica è da casa.

vigur. Sch'insieme va bugen vigur. Sch'insieme va bugen vigur.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Val Rosetta è morta una persona in un accidente con una ciarocia. Ed in il Friburg ha la polizia arrestato reis incendiaris su Poniz. Quals temas da quest'ora, il è la squatter. E per voi il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. En la Val Rosec, a Pontragigna, è una persona morta ier in un accidente con una ciarocia. 12 ulteriore saem venidas blessadas, duas de quellas grevamein. Quai comunicesce alla polizia cantonala. Tenor in primis in conoscenzias, a in ils freins bec funziona bein, uscia che la ciarocia è venida giù via e collidada con una planta. L'andament dell'accident stoppia anche venir intercuri in dettagli. In tutta in 60 personas facil viadi in ciarocia in la Val Rosec. Pontragigna vuol la piazza da sport e tempo libero Rosec. La popolazione ha deciso all'urna con 357 e con 204 vus l'investizione di radon 10 milioni di francs per il progetto con piazza per sport da stade e invierno, con preis, glaccio artificiale per cadis e casa da menaggi. La decisione però è anche provvisorica. Avant la votazione avevi dato la domanda di spostare la decisione per surlavorare il messaggio da votazione. La suprastanza aveva refusato la domanda. E contro questa refusa marcia il tempo di ricorso anche. In il Cantun Friburg la polizia prendia in fermanza tra i giovanili per vida plirs incendis. El Zampara concedì d'essere stati compigliati in plirs incendis. La fin de Cercledur avevi ars quattro giadas mo a Romont ed in una scuola primaria, duas toilettes pubblicas ed in una halla da ginnastica. Il venerdì einis juvenils puspevoli incendiar, no chinzaia pudi identificare els, comunicesse la polizia. La gruppa si compone da dus giovens da 15 ans ed in da 16 ans, dus de quests in Svizzers. Ils incendiari supponits vignen avant la trecira per juvenils. En el Songall resta il presidi della città da Ville en Mounts del Center. Andreas Breitenmoser ha defendi il presidi en il secondo scrutini incontro il liberaldemocrat Jigme Schizetzang, uscia che Breitenmoser succeda al presidente partent Hans Mäder. Nov en la suprastanza della città da Ville e elegi il consigliere nazionale Lucas Reimann dalla Partita Popolare. C'è che questa elezione in la nuova funzione monta per ses mandate nel Consiglio nazionale, na Reimann lascia avert. Motant, alla sessione da tun, vigna el garantì anche a far part. Uscia Reimann.
2: La meteo.
1: Il snivels vignen ad ina pli spess, en local main poi dar uradi su Urizis, per parte era intensivs. La temperatura maximala è tra 24 gradi in Lenge di Nota, 28 gradi in Surselva e 31 gradi in la regione d'Aquira. Da Maumervell esi per parte anche sulle Lief, mi da l'ura vis in variabile surtrac e c'è la dati Urizis ubain uradis e di vin 10 gradi pli fresci cots, a cui era dati da Maun anche 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: L'autostrada A13 è serrata, tra Rottenbrunnen e Rihanau per vidi un accidente nel tunnel di Slabella. Il traffic vingia. Ed intanto stagnesce il traffic eres in quel sviamento tra Unterrealta e Razin.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suento mesdi der RTR. Con sempre verts, hits, escovridas. Musica non-stop.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein.

0: Las novitats ter RTR.
1: La festa da quera è a fin. Organisatori e polizia paren happy, fanno mince cas bilancia positiva. In la Val Rosec è morta una persona in un accident con una ciaroccia. E per Laura, il resta variabile è surtrac, c'è la poi dar più vidas e divin più fresci, marcant più fresci. Quals temas da quest'ora gli eras cinci e per voi il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. Avanti in ora è la 35ª festa da quera ida a fin. Da venerdì fin sonda in sciars 95.000 persone stadas alla festa, le vet pli pauc che l'on passa. Tutina, en ils organisaturs fitch contents con l'edizione da quest'on, quai di il presidente del comité d'organisazione Fabio Adank.
2: Ja, also wir vom Okenkurve sind mehr als zufrieden. Es war ein sensationelles Wochenende gewesen. Schöner, als wir es uns erhofft haben. Das Wetter hat perfekt mitgespielt, die Leute haben ausgelassen und wirklich lässig und freundlich miteinander gefeiert. Keine Zwischenfälle gehabt, die wir jetzt hier müssen erwähnen. Wir sind wieder im Bereich zwischen 90 und 95.000 Leuten, so wie wir es uns eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist eine Grössenordnung, die gut passt für die Altstadt in Chur und hoffe, dass wir auch weiterhin so cool feiern können, wie wir es jetzt gefeiert haben.
1: Era la polizia della città è contenta. Tut en tut è la polizia stu intervenire 84 giadas in sicta pliche l'on avant. Las ragions eran support charplinas u era consum excessiv d'alcohol. Il salvamento tracta 91 personas bleras per vida problems cu la circulazion tras las temperaturas autas. Se personas an stu venir ospitalisadas. Puntraginia vuol la plazza da sport e temp liber Rosec. La popolazione ha deciso all'urna con 357 contro 204 vus l'investizione da radun 10 milioni francs per il progetto con plazzas per sports da stade ed invierno, con preis, glaccia artificial, percadis e casa da managi. La decisione è però anche provvisorica. Avant la votazione avevi dalla domanda da spostare la decisione per surlavorare il messaggio da votazione. La soprastanza aveva refusato questa domanda. Ed incontro questa refusa marcia anche in tempo da recurs. En la Val Rosec, a Puntraginia, è una persona morta ieri in un accidente con una ciaroccia. 12 ulteriori sono venire blessate, due di quelle greve main, come dice la polizia centunale. Tenore in prima sen conoscenza, in ils freins bec funziona bain, uscì che la ciaroccia è venita giù via e collidata con una planta. L'andamento dell'accidente stoppia anche venire intercuri in dettagli. In tutto hai 60 persone facci il viadi in la ciaroccia in Val Rosec. En il Cantun Friburg, alla polizia prendì in fermanza tre giovanils per vida plirs incendis, e els han para concedì d'esser stats compiliats in plirs incendis. Da fin da cercledur, avevi ars quattro giadas a Romont, en una scuola primaria, en due toilettes pubblicas ed en una halla da ginnastica. Il venerdì hai nils giovanils puspevoli incendiar, nua quinsaia pudi identificare els, uscia la polizia. La gruppa si compone da due giovani da 15 e in da 16 anni, due di questi in Svizzers. Gli incendiari supponiti vengono avanti la cira da giovanili. In la Cina è in prima nav da containers partita per trasportare vicira in l'Europa e quasi sulla ruta nord attras l'Arctica. Questa maina tras la Mar Polare intorno alla Russia e la Scandinavia vi in l'Europa e fa parte del progetto chinese dall'uscita nominata Via da Saida Polare. Questo passaggio al nord è marcante ma in più curt che la ruta classica attras l'Oceano Indico e il Canale del Suez e qua attras era economicamente più attrattiva. La navigazione in questa ruta è però possibile per da piccoli glacci in l'Arctica e in Avos. La nave partita viene speciata all'inciata settembre in la Gronda Britannia. Sin la Sicilia, han ladres engula plires ovras del pictur de Renaissance Antonello da Messina, quai or del Museum della Città Messina. La noc, saieni rozen il museum ed antenor l'administrazione della città, engula trais da cinc tablas dal Polipticon da San Gregorio ed una tabla con la Madonna e Christus. Is lader saien stats preparats ed aim pudi superare il sistema d'alarm. Antonello da Messina valasco indals artists ils pli importants dal 15avel centenir.
0: La meteo.
1: Isa forman nivels plie pli spesse local main poi dar uradis u urizis per partera intensivs. La temperatura maximala è tra 24 gradi in lenge di nota, 28 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quira. Da Maumer Vell esi per part ang sulle liv, mida l'ura vis in variabel e surtrac e c'haila da tiurizi su bain uradis edi vin dies glats pli fresc, a quira dati da Maunang 25 graz.
3: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffico di una fuspes in differenz Ciancuns, actualmein in direzione nord, tranter Tusaun Nord e Rihanau, tranter alter per quaich il tunnel di Slabella e Serasso enter in accident. Il traffico vinge via a Rotenbrunnen, nur che il traffico stagnesce in tant era.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch.
4: Da mem comincia la scuola, oz vela però ence scudi de vacanzas e per cui guardainza scu prossim giusto ence una volta in a vos in questa bella stagione, in questa bellezza stet ce nos vens dia. Quella domanda era quant buona der loro però osa propi. Els uns giura contains, els otters pi poc. Nus odins de quest ci son imince cas contains, per vos il microfono questa sera Natalia Weber. Allegra!
3: RTR. Da nus? RTR.

0: Er las più belles robes è mi tenta dir a fin. E rosché is con naturalmente minchan er in a vostel cas, cules vacanzas de stet. De mem lündes di comenza buona mein de per tuat in grigion der scho la scola. E quei vol er dir ci vader scho liber con il minche di. Però ens che nos lasciens libero sa quist lündes di il prim di de scola e tocce tirs, na, nos dein sind schonati il sguard in a vos sulles vacanzas de stet. Im Gers Lös, in Grigion, deren Masses de Lied. Trent Rotter, un buon Exempel, es appunto co Braille in Surselva. Nostra Redaktura Martina Gaudenz es lura a questa bellezza sanda ida a fer la visita a quels de Braille per guardare una volta si dera lura propi u schreibgera Lied durant la stet. O scho que es be qualciosa c'è nusra quintains.
1: Il è sonden de me un mese alla Zoc, e la pasternaria Dulcin a miez il vic de Breil Marschi. La lieut vigne va, compra cornets a peonins, ni gauden semplement in caffè. Schegge che le stress vendidres an ils meuns plains, pari oz, schambunamen cuiet, cumperliau con les devoses jamnes, sco Sofia spescia, che lavura già da picciun ons el dulcin tradescia.
2: Nus vendi u fitbialiot questa stat, en tutte calire, ad io cred, grad per quel che è stau a Schicaul, quas giù la bassa, andi a Schicaul, nus en tutina un intec pi frescht, a nus vendi u massade liot, propi fitbialiot.
1: Chi anni miglior di veva in una massa lieu del vic de Breil, qua senten las vendidres evi della vendita dils cornets. Durant in BNG de Stad venden elas tocken cien 80 tocs. Ad esche Sofia Spescher vegi bod un braum mince client che vigni alla pasternaria, seu sentimenti klar.
2: Io poi tal schon che nu sein juon pibi a lieu. Io me nec e per via de quei caul, proprio che fuien ils della bassa fuien a io me ne che se sta un pi intensiv de
1: chi era in a stat intensiva quei confermen e plirs hosps gewinnen el dulcin in de dels e Peter Wartmann de Kloten che possede schon de pi biars ons in a habitazion de vacanzas che u abrel
3: Gario. Ja, es hat schon viele Leute gehabt. Also ich glaube, es ist aber auch der Hitze geschuldet, dass es unten einfach sehr heiß ist, tagsüber wie auch zur Nacht. Und dass man da, ja, es ist nicht so heiß.
1: Et è Andrea Gerosa, in giovane Bab der Familie, che deriva dalla Region Lecco, l'Italia, parce quei meini. Schon de Pisi a Fonza vini el regularmen a Breilen Vacanzas. E già, e vegi schon se mi dau in pau de Pilù.
4: Quando ero più piccolo c'era meno gente, sì, anche tutta la zona giù dove c'era il lago non c'era il laghetto che hanno costruito, il resort che hanno costruito, c'era meno gente, però comunque rispetto ad altre zone è ancora un posto molto tranquillo, per cui è molto bello per questo.
1: La lieut, quella sarebbe parci flott, per Klitsch, a scia Andrea Gerosa. Ed è Peter Wartmann, se lei bodi sturbare dalla lieut.
3: Nein, ich habe nicht gefunden, es ist zu viel. Es ist, man muss halt, wenn man das Dorf ein bisschen kennt, weiss man auch, wo hingehen. Also man kann sich gut in dem Sinne verschlaufen, wo es nicht so viele Leute hat. Ja.
1: Ich lege ein tolles Dias, der Wanki war lieber Kultravaste mit G, splunter wie die erste Hotel Alpina. Reto Schmidt, il Possessur, e gesch wieder telefonat mit Furnitur de Legums.
5: GPG, Franz, Reto Schmidt, de Alpina.
1: Ad ekeu para tot plitost kujet. In a Familie e gesch wieder Solver, a wieder la Meise Rodonda, sesen dus indigens gedatten in a Paterlada. Las devoses jamnes sed in stades fetch bunes, tradesche Reto Schmidt, il Possessur.
6: Also, io fetch us quel menage 33 ans, als Schibialiot vanus, kodio mai giù la stad.
1: Kunzon las devoses chun jamnes sed in stades fulenades, il hotel, schoel ustrie sed in praktikamein stades occupades o, a quei surtot kun hospes Schweizers. A quei vegi il suandons motivs.
6: Io manegge la calira, il caule, la sedire, faccio venire bene a noi, la situazione o il mondo, con noi arsa, tutto quello che è, a egi da noi, a nostra bellezza.
1: Il mio viaggio tra il Vic de Brel continua. La prossima fermata, la succera a Dillaghet. Ad Echeu para oz tot pliro seivel che schlioc. Il gran parcadie von la succera che mene si burleun e o miez vitz, in senta, pleonet van las vacanzas da stat a fin. Sta in colonna, sto oz cheu ni gin. A tutina, marcia a marci. Adine puspei vengen persunas che lessen isi adò, familias cun affons, perins cun ceuns, nie gruppas da viaggia. Il sbiar sen grat per arrivai, dil travage de las davosas jamnas an els bussen teu bia. E per quei?
7: Also wir finden, es hat nicht so viele Leute, es geht gut. Es hat auch nicht so viele Camper. Es ist schön, es ist gut.
8: Also ich habe das Gefühl, es ist schön da, es ist angenehm mit den Leuten. Ich denke, es hat weniger als vor 2 Jahren. Ich war vor 2 Jahren da gewesen. Und mich dünkt es hat weniger. Aber schön.
1: E va pleonet puspei encunter la pasternaria Dulcin, nu che meu viadi ha anciat. Leu en taupel indigena Anna K. Thomas. Ad ella tra la sua andante bilancia de stat.
9: Las duas de vos jamnes eri veramein de bialiaut, cui che io son stat del vich. Io son lanciata del vich, che son gisut casa, sentio nu da cuai, che mon el vich, el puls, also... E Walter Daul, io a Bujen, quella giura, quel traffic, quella multicultura, l'indio, al momento, perché è dato davvero che gli auto che vengono dappertutto nel mondo.
10: Da Charles, sì.
4: Jawohl.
0: Martina Gorenz con la reportage di un dì da Stit a Brail. Plemplemet, diventa questo dappertutto un po' più quiet. Ma, scu guarda qui uscigliò ora, del rest del grigiun, d'era qui dappertutto, uscia. Qui udis vus, de mem co, sin quistes ondes.

Giussi Ferreri con «Ma il cielo è sempre più blu». Ah, e queste sono le ultime speranze, non so proprio poter dire con buona ragione, però se ci guardo ora, è muda questa l'ora a partire da me. Crode la temperatura, le nuvole sono più grosse e di vesti. Tenor prognosa denir a plover. Giusto se a cuira, se guardiamo in lefne ci va in demem, plöfge quasi tutta di e temperaturas alza na proprio da quales della vost, bence vanciun gros. Non resa mardi marcul di derciun puin melda, receva giovge vendere di sanda domenica a plova. E quais er buonoscea e crai nos in zelegrans tuts, ce la plöfge vien finil mensch.

Bruce Springsteen con Hungry Heart e der Reihe der Fam. Se me später accese una buona china, speresti d'orter vus qualciosa buonischem per finir questa bella fin d'efna. Ste bein ed alla prossima, al microfono per vus der Natalia Weber, cogendo in otra volta der show.

0: Radar RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benvegni. Dentro 90 a 91 mili persunas han visitau questa fin di anno la fiasta da Cuera, quei è il levet pipauc che gli han vargau. In vesta le scalere hanno gli organizzatori d'anton fec contents. E se gli stau pagevel ad agi budau incidents pi denom, asci che il fazit della 31ª edizione ai zon positivs. Positivs a il risultat pils atterents della plazza de sport temps liber Rosec a Pontragina. Dalla votazione all'urna han trai a 157 votantes a votants dietz dje a 204 na al proiect de redon 10 milions francs che compeglia plazzas de sport de state d'un viern inclusiv glatsch artificial. La decisione denton è un provisorica per quai chi veva dau avon la votazione in a demonda da refierer quella. A per restà a Pontragina a contorn, e la Val Rosec è dau ierso intermiez gi in accident mortal cun caroccia. Tenor la polizia cantonale agi in vitturin ancorgiu ch'ils freins tenevi in buon dreg. E l'han pruau da manasia cun posizion sin in uncida. La caroccia è collidada con una plonta, una persona è morta a 12 ulteriori agnides blessadas, duas grev. Il canton Friburg, la polizia ha arrestato tre giovanili da 15 a 16 anni che hanno dato più che il cercladore vargau 4 gade a Romo, in una scuola primaria, in due toilette pubbliche ed in una sala di ginnastica. Il stonzo responsabile avon la dercira di giovanili. Donda mia vart, io già vige l'ina biala sera.
0: RTL Vita e Creta.
2: C'è un senso alla vita. E che in se c'è un scatto in eda a ci resta l'ora per madem, ni zameida la risposta comincia nuova fase della vita. Asa Henry ci ha 27 anni e ci ha da già professionale mangia in della letteratura, il teatro alla performanza, maneggia.
3: Io credo che è piuttosto il slalom che fa dei loopings, forse che ha un gran driver, ma fa forse piuttosto un tic rudiale intorno al senso della vita.
2: Perché ci la spiccia schiosa di minciadeta dan orientazione, c'è rola ci la situazione politica mondiale gioia, a perché ci asa Henry lesbe planizar la vita a fine antica vostra Italia, da che filosofai non usate. An Veta e Creta. E lanciata musicale da Castora dat Nora Jones con Sunrise. Al microfono ci accompagna Andrina Caprez e una bella domenica, bel citerlez RTR.

0: RTR Vita e Creta.
1: La stad da Cajun da romper ora un po' di trot di minchiade. Forse non so spingere un po' di tempo per sa sezza, per fare una pausa e forse per sa facciantar con domande ci vengono scegliò un po' alla curta. Quien fue Vita e Creta? Questa stad invita a persone giovani da filosofare sur di zen della vita. Giust questa è Asa Henry, che ha 27 anni e che è da già in Val d'Umnezia. Ed il già professionale da Asa Henry è la letteratura, il teatro e la performance. E se le opere vengono a degna puspe premiate, Keston è su andò in premi svizzer da letteratura. Ken pizzis text da teater cui tetel Archiv. Ci tematisesha traumas surplesas generaziuns. Oz discurinza tantant bec an am prima lingia sur da la lavor e las ovras, ma bagn nox lain saver da ple da la persona, Asa Henry. E per la trasparenza, durante la registrazione di discorsi di Suonda, Zaccata Asa Henry gista Canada. Per scriversi al lavoro da bachelor, combinò con fare un po' vacanze. Che è la ragione che l'acustica tunga oz un po' oltre, ci scegliò. Asa Henry, che occupa vox i momenti più fitti? Che è proprio il più importante nella vostra vita in momento?
2: Io credo che momentaneo è in un fla, mia via, su entro il studio e la vita professionale. Mi vi quella mi dà da buplessere su co sul mi giausa di ne istituzione, den scever, ja, ad organizzato sul se set, ed è un po', schon è da monstro il futuro, c'è un el dretch liug, c'è quella letteratura, e quel teatro, è proprio quel che ho les, ni c'è o a schias è un ga fans, c'è complet auto, c'è o sentel che son leo, c'è mein neanche schi content, sco fuspugi en forza. Ja, c'è da qua i orden.
1: Ma os in momento è schon che la lavor creativa ci plai a voxi pi bagn.
2: Genau, anche mein schon la lavor creativa, aber io crei check in so che zeit ja halt e ke e lart an se fich bia lvur de büro magari war sind die menke so nach mein pitost einfach el home office wieder fa büro wieder nie zusammen kontenes wieder fa crowdfunding any fundraising per is projekt allo e lvur kreativ ich mein pinche part da lentire lvur
1: besser allo schon en idea che ci facesse scudent in plan B.
2: Ja, sind schon, ja, schon in grand Interesse wie der Christians, wie der Lourdes Historias, wie der, ja, ja, krei, also, es weiss ich deine, etwas besser mit der Bande, der Louvre, el Kontext sozial, also, el so, entweder el Spital, nie el Psychiatrie, genau, also, vorzu, dass ich fetch Routine an zu können gehe, in der Skalation der HF, nicht eben, eben mit den Tours, quals Wingen oder quals Kanton, also, el sein omistus lavuren al spital della Cira per qua verso con tutti ne sogno con qua fec sco fon ed io credo che c'è che influenzasse mai tutti ne e non c'è che interessasse mai et che a creo einfach forza pibia sen direct che einfach lavur creativa per lavur creativa magari va sind wenn jai fece consun per mai sets clari va sunt schon an in public et influenzasse le forza e gli out sind in einer Mode nicht lauter, als wenn ich vorhin nicht kann. Aber ich habe magari man halt schon ein Feedback direkt. Ich habe eine Lektüre, ich habe halt viel in der Fede Tier der Christian, in der Fede Tier der Historias, und so.

0: esser leu per enzatgi en un moment che forse busci simpel per els.
1: Vox vets menzionò schon id sen. C'è per vox id sen della vita? C'è da sen a vossa vita?
0: Io credo che è una domanda che vuoi dire che sei pure spunto al finale, ma non completa, ma io credo che è piuttosto in una puspa in fla pinches causa che date in sen, allora in una puspa io tras periodi di tempo non in ampla bue, forse grazie con sonso che è la situazione politica mondiale, anzi grazie, credo è per la generazione giovane greve di un fla sen, perché tutto sind konfrontiert mit der Krise des Klimas, mit Genozids, mit dem Klima, der Politik der Rechte, wenn ich die nicht ferm bin, hat es auch brennend in der Person des Jufens gegeben, dass die Flat der Moral Futura, proprio wie sie in Sen, weil es dort ein paar Schiene schiemo instabil. Creo. Et io credo che un provo schon a navigare quelle cause che in che scuola in quel momento. Also, ebbe da scuola situazione mondiale, aber da tutta la mia vita privata. E della vita privata, quelli ho a tutti i nemici che sono il diritto di essere contenti. Et a me da le ho creato pinches cause. Io ho scelto a fare curcin, io ho scelto a prendere i nomi delle flurs, delle jarves. Io credo per esempio qua è dato mi sen, che sai che rimnacquels, a fare tè, a prendere, a sottolondere, tutte quelle spinte cause che colleghi mai col tren forse è, cioè con ritmi simples, che è un turn mai, forse è l'ambiente. Aber du è naturalmente è il circolo di relazioni, di amici e di amici che accompagnano me da più di anni, perché io sono in più vile insieme, non sono in forza di prudere di crescere in lauter, non in stadi tutto lauter, di venire in cascius, ad osso tutto nina, perché io sono in tema, se mi den, e credo che bi, mi date mi sono in sende, forse già per in tono in sende vita.
1: C'è scelto che è stoffici differenti cose a questa meida erst, che ci vedi stessi sui tempi, a veci a degni mademi, dipende dalla situazione. Se vedi forse tu degna concretizzare, c'è c'è just os in momenti in vostra enda la vita?
0: Allora, c'è stesso di oz. Io crei forse schon e fai il fa in una vonza, come in ton. Che forse busci in bisen della vita, ma io credo magari da te quasi snucchizzato che bui in pigron, ne scea. E io credo che è ok, che credo che sbiars, leven bu, minci di con in yei, ed os, ed oz, hurra. Ed io credo che qua è ok, scienza, magari forse in gino, che busci bia sen, forse. Aber forse, also, ecco, è sempre mein enega. Einfach Esser. Aber ich so nicht gerade in Vakanzas. Nein.
1: Et dipende l'inzien della vita, dat in sacetians contange?
0: Io credo per me si piuttosto. Also. Io credo che. Also per me si in contanger, aber in contanger dat ich mein. Esser content con quel che vai. Also col. Pauk, credo, piuttosto, also, buk un quai di oda do, also, buk io, credo, un ciet fa art, ne scia per cosogni il feedback da din public, ed io credo, quai, per esempio, quai, vas cosa se fa en, quai funziona a ce mai nianca, senza bu bagdiasi o sen della vita, quando dovrà quasi adina il oda do, ed io credo, usa con sciadada quai, ed piuttosto, zucco, che se tu mi dici, ah, già, ci trovo gli occhi, ma è proprio il mio amici, ed è ciò che si faccia da mia sanità psichica, non è quei è in contanger per me, non forse poi in contanger, forse piuttosto in un fla, né in cira, né in un prua o, che è in via lineare da, ah, io non c'è la vita, io contanger a lui, hai quei staumi usen, also io credo che è piuttosto quei il slalom che si fa, il looping, forse che si sta un gran scheiver, aber ins fa forse piuttosto un tic rudiales intorno al senso della vita.
1: E c'è da fare massa esperienze per insomma scuvrecchi?
0: Ja, mega. De, ok,
1: E in sen della vita lo piuttosto non si cerca di scovra o non si cerca di definire sets?
0: Ok, dipende. Magari se la vita crea o è einfach in una direzione tutta in una prendere in altra via tutta in una anfrindle e si cerca di fare mai di cercare di ampla. Per cui magari il sentimento che sa essere in una sorpresa tutta in una. Aber io credo naturalmente è s'occupare di quella domanda e si domanda ok, c'è hai per me proprio il senso, non lo so io, c'è lo so fa. Aber io credo se focussare me mie fici in quei senso prevente in forza è magari le vie spulaine, non che si amplano tutte in una forza non si c'è che si vede speciale. Io credo, io sono una e perché ho fatto mega più attrazione davanti al futuro, io ho visto che ho un plan, io ho visto che tutto funziona, e io credo, io ho sempre avuto di prendere o da quella posizione che ti stai controllando, e se l'ubbia mi metto forse in, via che baus può proprio bravo con quella narrazione da A a B, cioè, della vita.
1: Wo gesagt, Sansant menziono ihr Ameis ad Ameis, c'è rola gio in Relation si gio an connex qui sende la vita?
0: Io credo che Relations eine dine è in Brau no che in San Prender, et che ein forza è quel slogan no che in Ampla all Bibia sur se set, che in forza un busse veo. Et, io credo che prende un conoscere se è un altro, non prende un conoscere se in quella parte, che forse è il loro di tutto, non che è una relazione che se non è una buona giorno, non è che è stata qui. E io credo che per crescere se è quello che il PB che sa bene, quello che sta bene per chi sa crescere, insomma, per esempio, in questa relazione, lo Stato in questa situazione, in questa situazione, risonanza, non c'è, io credo in questa situazione, o lo sento sa bene niente.
1: Vuoi chiedere che con altri plec c'è un so crescere tra gli altri, ma ci che il tigno è ermicciatante un po' avanti in spiva, ci muoce scucciando se sezzo. E ci sto a accettare?
0: Yeah, io credo. Io credo, mi c'è caso stacco un quai, se con i. Io, in un camerato, c'è che c'è peggio, se si prende quella via, in quella prospettiva senza sezzo, c'è che c'è che c'è peggio lui. E io credo che questa è una settimana di nemo. Profitare, non sto già neanche lo sentire su prendere quella vista, non c'è, per le zwei di voi, vai di piuttosto per ah, sì, vai ormai, mrao si su, ah, sì, vai ormai, poter c'è qua, forza, faccio qua, e poi da qua e qua. Da io credo che bide, vese sets, o da differenti perspective, un po' mo, o da accina, e credo che qua di da dina.
1: Ah, medi, non so c'è, vedi, senda la vita, sans avant ins. Ti mincia Christian Morenz a Kuras?
0: Io mi sento che mi sa schon influenzare in dare so giù in contatto con il Muri. Io credo che questo è ben possibile che è scuo è in te carini in ricordienza sin ci che hai a ci mai importante dins a ci che intlesa ci mai te e io credo che le morte scuo partenari da dialog a ci mai è in dialog sulla vita credo al davos sulla il de co che ho les è un po' ieruaus, da cocchiale sono un fau in von, che vai a un sco, unfinished business, che ho un'esia.
1: Si, survenisse sosa in una diagnosa ci veses angalple in onda Weber. Che mi desi che è la vostra perspettiva se sende la vita?
0: In mince cas, creio. Io creio, l'usce bella creio con sune in mara una voz, ed in c'è vai o non vai o vivio e co vai o vivio e prendi forse ne vengo qua co vengo il futuro d'esser ma vai piuttosto ja, e porti in forse piuttosto il cheo co prendi in comiao c'è scienza una voz forse è de naturalmente da modo da co insets ad forse voler riblar ni combattere contro quai ne abrio crai che mi da mince cast la perspettiva sul sen della vita
1: c'è bessa per na fegna meira si che fiso sia son song al plein on the waiver
0: io crai io vides ni in bureau play io voles bezina balena Ja, ich glaube, tot alles Chaos ist noch ins einfach zu erinnern, dass die Menschen ah, ja, kein Fett hier lohnt zu kommen, kein Fett, kein Wein lohnt zu kommen. Nicht kein Wort noch ins einfach zu erinnern, dass die Menschen ins Aschtje wohnen, ist ja, fahre alles Chaos ist. Ja, zum Beispiel, die Menschen, ah, ja, Saltas, nega, wo ich ein Bibia, Russe war und schiet, Saltas, Salsa, zum Beispiel. Ja, ich glaube, Saltas, Bia, Salsa. Da, ich glaube, kein Wort noch ins Sohn. Aber er einfach vor zu Wir stehen zusammen mit der Jäut. Können Sie auch gehen.
1: Also haben wir einen Diskurs mit der Veta und Kreta der Vartisän der Veta. Kella e tolles otras episodes da kella edizion speziala da Staat, katez sen Play RTR sot la rubrica Vita e Kreta.
2: Vita e Kreta.

0: Dumangin da ste ei puspeu segiunc. La scola anceva per bler d'umfanz. Certs s'allegran da saver ancever che nuovo an da scola an tanti otters an forse un po' respect ni per fin tema. Forse a tema da verspanz. Il teolog e scolas primar Marcel Köhle l'espigir che la tema.
1: Ti stos buve tema. Ti asces la sbalz a quei saude te li imprendel. Io son cheu, io gidel tei.
0: I gantir plezzen veia e c'è c'è gli imprende da scuola o da far con nostra donna da vost, che s'antinza un po' in pitard. Gli imprende terlains un po' musica. Angelique Kidjo, con la canzone d'amore ostafricana, Maleika, ci monta Angel an Swahili.

0: Dita e Creta. Il plet s'invia.
1: E schon en las vacanzas da stat puspe passadas. Presch e sperts cucent in sua dit curiva giupidesca sta stat per veda las caleiras. Ed a fein von las vacanzas da stat avens cun festas. Per exempel cun cala di Marcia da Gion, ni cala da Coira. E per una festa vod era in dit plezen veia da Marcel Köhle, tia scolast primar a Sursaisa.
2: Questa domenica, quella già identa dus evenimenti che parna dessa totalmein differenz. Ir sonda era la fiasta da nossa dona Durst, ad am un gindis dies enceven en biares vischnaunkes bu spela scola. Cheu in firau catholic solem, cum bials usitz, a leu turnisters a scola novs etuis ad afons agitai. Quels us evenimenti en propi fitch differenz, moten nur miu manegia an els e anzecei comunabel. Il firau de nossa dona Durst, quel regarda che Maria è venida pri de si in ciel con cierpa dolma. Per me, sco teolog, è se buonina simpel da dentelgi a da declarar co quella ascensión con cierpa dolma funzioni, ad ella domanda nu ca quei ciel seigi surpassa sa vens meu intellec. Ma tutina lessi eu buca refusa la speranza che veni exprimida in quei misteri. Formulau ei a moda simple gi quella speranza a nus. Ti stas buca vittema della mort, a manegia ca tut seigi a fin. Tut quei ca ti eis, tia existenza, tia dignitat, tia historia, tut quei veni resta. La mort ei ina nova inciata, a dieus lai buca persulstei. Agis fidanza ca tut veni bien. Novas inciatas? Quelles vignen biagadas accompignadas de malsegirtat. A sco scolast vesel ja quea dina puspei a lanciata da dinia von de scola. Sper la agitazion ad el plager de venir a scola, date mincetone a fons, ca an in lurtoniste buca mo carnetza detuis, mo ben e causas pesantes. Sco per exempel, la malsegirtat de venir in una nova classe. La tema da fa sbails da venir iso. Ni el squitch da satisfa als genitors ad als scolasts. A cheu es important a misco scolast da fa courage als affons. E da da del sfidanza e gi, ti stas buvit tema. Ti asces fa sbails a quei saude te li emprendel. Ja son cheu, ja u gidel tei. Quel sus evenimens, la fiasta da nossa dona Durst, scuola e lanciata da di nia von der scola, quels regarda me che da dina puspe moments in nossa vita, nur genus stein alla sava da den zu celiev. Esche nu so vembo exakt, ce che specie nu sta vos quella sava, eisi per me in se cocca il mond da se ve, che nu stu ein buca fa per sulz quei pass, a chi daten zu cicca gi, che tut vini bien. Ascia, già vigile a vus tuts, in a buona chatta del nia von der scola, vi semplamein tut il bien pa quei che specia vus e la nova janna.
1: Genia sto il plezen veia da Marcel Köhle, e quel catez era in della quotidiana da venderde, es en play RTR.

0: Musica colombiana da Shakira con Gitana. Si va las novitats da las nov so anda co in arch musical con en emission chi Hugo Scher veva realizzò lanciata da Caston. Ein dezenter da quella stat il poete spiritual oriunt da Sagogn, John Cadieli, chi ves festivò Caston i sis centuncantaval anniversari. En sa cici conosceva John Cadieli da Matt era John Tomás de Plazas, ci stava in la madema cia a Sagogn.
1: Con la stasla da Vosga sin plei fisse vgein e lo vnius a casa, trnus, ad abitau in alzada surnus. Coi era più mal in ausegna si dice col pudeva tre flat, figeva il messo min cici. Vid las nove mese, las dies, vigneva lo giù, aceva Si è John Osomenus Dussia fa messa.
0: Ein Tigliarch musical racinta John Tomás de Plazas anche otras anecdotas e santupadas con John Cadieli. E naturalmente viner analizzata l'ovra da John Cadieli, perché ci pleras della sis poesias en davantadas fician con ascientas canzons. Per esempio, la pura da Corin Curgelas, ci nox terlagnos gist. Dantant an la versione della Filarmonia da Ciambra e Cantus Firmus sur Selva.

0: E con Yes, I Am da Sophie Salmani va veta e greta a fegn. Nos ein filosofo din senda la veta cu nos giast Asa Hendry. Escuci Asa Hendry dei voil becia degna da catar immediat ina risposta sen in senda la veta.
1: Io crei se focusa a me mie fici sin quai sen preventa in sforza ed magari irles vies pulainas, nukins amfla lo tutenina, forzen si cecens vens buspiciau.
0: Empatrat ci ragorda ci la veta sto becesser planisada am finian in davos dettagl. Dumengia proxima dati colora la davosa episoda dallas dumondas filosoficas da casta stat. Allora filosofainza cula musicista, cantadora ed autora Paola Mia Cadonau sur din senda la veta. Anti frattemp az giaveja ina bella domenja a blers moments ci datan sen. Erschels an angal pitschens. Ein Mikrofon per vos è stada Andrina Caprez, Stettbein.
2: Vita e Greta.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benvegni. Dentro 90 a 91 mille persone han visitato questa fin di anno la fiesta da Quera, quei è il levet pipauk che gli ho vergau. In vista le scalere, hanno gli organizzatori d'Anton Fitch contenti. E se gli stavano pagevoli ad agi buda o incidenti per il nome, asci che il fazit della 31ª edizione sono positivi. Positivi è il risultato per gli atterenti della piazza del sport a tempo libero Rosec, a Pontragina. Dalla votazione all'urna andrà a 157 votanti e votanti 10 a 204 na al progetto di redon 10 milioni di francs che compiglia piazze di sport da Stato d'un Vierne inclusive glaccio artificiale. La decisione d'Anton è un provvisorica per cui chi aveva dato avant la votazione in una domanda da rifierer quella. A per restare a Pontragina a contorno, e la Val Rosetta è da ieri su intermezzo di un accidente mortale con caroccia. Tenor la polizia cantonale ha in vitturina incorgiù che il freins tenevi in buon dreccio e l'ha improvato da manassi a composizione sin in uncida. La caroccia è collidata con una planta, una persona è morta a 12 ulteriori segnate blessate, due greve. Il canton Friburg ha la polizia arrestato tre giovanili da 15 a 16 anni che hanno dato più che il cercladore vergau quattro gade a Roma, in una scuola primaria, in due toilette pubbliche ed in una sala di ginnastica. Il stonz è responsabile per la dercira dei giovanili. Donde mia vart, io gli avviso una bella sera.
0: La Saira der RTL. Con sempre Verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semperverz tar RTR.

0: rabbia.
1: RTL, musica non-stop. Con scoveridas. Hits. E sempre verzi.

0: Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Quil nos lungatg nel betsch per t'fatg, sans il patratg strousch fol tarvatg. Lungatg è met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed il nos spirt pac elevò, ed il nos cor betsch cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, resta in bastarte del mondo.
1: Da quai

s'üna marstüria sche profond, qua in fa pelli a lina. Vara mariner, usche a sonne d'una stad, par schwaza tot qua e cena fat. E na dünna vis bel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum è stat. Ma laua spüz ils füms un sechs, il cielo es blau ma zu sti stess. Meis bösti di so che vel sco e nu fara lunga sider c'è, am vil respet o is a tema. E sono i mariner tua da parsai e crai c'è piglia cum già da tai smaladì da patria. E vegne cerchio ora in tel mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

sun stat 7 ans sur mar. Üsche lünch, da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. Inglu non esu ci bisco qua, par quai su ne tornaccia. E forza feccia, forza bridge per lingue patria, al main quel silci ci, forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, mes chas. Se sono in marinerto a tappar mai, se vulci vegna, vai, io sceglio stonga qui. Navis il monte, zumpa strull, ma bain.

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lam il mar batte cuntin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolita splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

La Rema de Florin Darms. Ina gada vevan poesias Rema. Ina gada era il mond perfets. Fascias eran condiziun suprema. Pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda. Senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston bustein corda. Libers essen us de tot sim tops. Toda nuorden, giù con tutta sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essen us era propi, viden tot, carsci,